bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa più il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

0: ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

0: In blu 2000.
1: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse: portami domani il cuore di tua madre.

Flash. Un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha in Qatar. Israele, in chiara mossa anti-Turchia, riconosce il genocidio armeno. La svolta, mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. E tutto questo a pochi giorni dal vertice NATO in Turchia. Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, lo ha detto Putin parlando al congresso del Partito Russia Unita, ammettendo le criticità del momento. Vediamo i problemi, ha detto, li riconosciamo e stiamo rispondendo, ma garantiremo la sicurezza del paese, dei nostri cittadini. Intanto l'Ucraina rilancia, lo spirito di Anchorage è morto, Mosca accetti negoziati seri. Temperature record in Italia, oggi picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature in Europa. Da domani arrivano le piogge, che saranno però anche di forte intensità. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, con la possibilità di ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Come al solito da giornali che prendiamo le mosse della nostra trasmissione, giornali che puntano l'attenzione ancora sulle giornate calde, caldissime, estreme da un punto di vista delle temperature che stanno stringendo in morsa l'Europa tutta, con l'OMS che ci dice che l'Europa è il continente, l'area geografica dove le temperature stanno aumentando a maggiore velocità. Tra l'altro per domani sono attesi temporali che abbasseranno queste temperature record, ma ahimè saranno temporali di forte intensità con grandine. Insomma, siamo sempre più esposti a eventi meteorologici estremi. E poi ancora una volta si torna in Venezuela, continua la drammatica morte delle vittime, siamo ormai a 1450 morti, anche se i giornali sono fermi ai 1300 di ieri, ma ancora migliaia di persone mancano all'appello. E poi fronte

ore, ovvero un caldo soffocante che sarà interrotto dalle fortissime precipitazioni, a cui però seguirà un luglio che alla fine conterà altre ondate di calore, quindi si presume che sarà un luglio torrido con delle interruzioni. Il Messaggero: Europa tropicale, la strage del caldo, raggiunto il picco in arrivo violenti temporali, e l'OMS dice in una settimana oltre 1300 morti nel continente. AFA, il killer silenzioso. E poi sempre da

cruciale, vediamo i problemi, li riconosciamo e stiamo rispondendo, ma garantiremo senza dubbio la sicurezza dei paesi e dei nostri cittadini. Una promessa, scrive Domenico Agasso, che suona come una scommessa sul futuro della federazione. Affronteremo senza dubbio tutte le sfide, compresi gli attacchi terroristici contro il nostro territorio e le nostre infrastrutture. E quindi ormai anche Putin, di fronte a una situazione de facto di quello che la cronaca quotidiana racconta,

continuità il fatto che Putin sia costretto ad ammettere che la situazione è critica. Qualcuno dice attenzione, perché questo potrebbe portare anche ad una presa d'atto di Putin di una necessaria mobilitazione. Tra l'altro in questo momento c'è il cosiddetto caso Lyunin. Chi è Lyunin? È un ex militare, tra l'altro un graduato, che è rimasto ferito al fronte e quindi diciamo ha la pensione, definiamola, di invalidità, di veterano, e sta nelle ultime settimane continuando a lanciare dei messaggi dove dice: voglio essere ricevuto da Vladimir Vladimirovich, quindi da Putin, per spiegargli quello che sta succedendo al fronte, perché la situazione è insostenibile e si rischia l'ammutinamento dei soldati. E poi ovviamente cerca di non indispettire troppo Putin, affermando un po' la solita retorica, no? Dove si assume che Putin in realtà non sia informato dai suoi generali, dai suoi luogotenenti, di quello che sta veramente succedendo al fronte. Quindi dice: io proprio per fedeltà e perché tu sei il padre della patria, ti dico: succede questo, questo e questo, e rischiamo questo, questo e questo. Tanto per dire, non si sa che fine ha fatto Lyunin in questi giorni, e tra l'altro la moglie rivela sempre via social che ci sono state delle perquisizioni dei servizi segreti a casa. Quindi stamani ne parliamo, perché questo è importante e sintomatico di quello che sta succedendo nel paese. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, ancora raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua appesa a un filo, e poi Il Taglio Centrale ci riporta tra le macerie del sisma. Questa è l'ora più difficile, dicono i soccorritori, anche soccorritori italiani, di vigili del fuoco e protezione civile che sono impegnati nello stato di Huayra, il più colpito dal terremoto terribile degli scorsi giorni. Il giornale si cambia scenario con l'inchiesta del quotidiano, i RAS degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto in indagine. Si parla ancora dell'inchiesta rispetto alle mascherine e le strumentazioni durante l'emergenza Covid, che riguardano, infatti viene letto come un attacco direttamente all'allora Premier Conte. Il Fatto Quotidiano: il Papa e il Cardinale Fernandez della Dottrina della Fede, solo interessi economici, Chiesa contro l'Unione Europea, due pesi e due misure contro Stati Uniti, Israele e Russia. Questo un po' l'apertura attacco del Fatto Quotidiano. Il Foglio, altra pagina fredda di riflessione del lunedì, con un pezzo di Luciano Capone, ci parla della rivolta dei NIMBY VIP. I NIMBY sono, sapete, no, è l'anagramma inglese per dire mai nel mio giardino, quando si parla per esempio anche delle strumentazioni per le energie alternative. Scrive e denuncia Luciano Capone: l'apocalisse climatica è imminente, ma se una pala eolica si vede dal castello o un pipistrello rischia la vita, la transizione energetica può aspettare l'attrice, lo stilista, la principessa tra i 100 no famosi che insieme alla burocrazia, al conflitto Stato-Regione bloccano il parco eolico delle campagne.

0: Vogliamo subito tornare a puntare l'attenzione sul Golfo e vogliamo fare anche un approfondimento per quanto riguarda la Turchia, non solo nella querela con Israele, dopo riconoscimento da parte di Israele del genocidio armeno, ma anche perché ci stiamo avvicinando al vertice di Ankara. Buongiorno e ben tornato ai nostri microfoni a Mariano Giustino, giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Ankara, direttore di Diritto e Libertà. Per Rubettino ha pubblicato Iran a mani nude, storia di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran. Buongiorno Mariano.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, una tua considerazione su quello che sta succedendo, cioè sappiamo che ieri la tensione tra Stati Uniti e Iran era tornata incandescente, poi ci rivela il portale Axios, ma corrisponde anche a quello che stanno arrivando dai media della regione, diciamo ci sarebbe stato un accordo tra le parti di allentare la tensione e di incontrarsi domani nuovamente a Doha, in Qatar. Questo è sintomo, secondo te, di una tregua veramente fragile che può naufragare in qualsiasi momento, oppure è il classico modo di far alzare la tensione per poi arrivare e continuare in una prova muscolare i negoziati? Quindi dobbiamo aspettarci che ci siano altre fasi.

0: dei fondi iraniani al programma missilistico a sostegno ai proxy regionali, in particolare a Hezbollah, no? L'abbiamo visto in questi
1: Certo.
0: giorni, dichiarazioni contrastanti. L'Iran insiste sul diritto di controllare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz e sostiene che la navigazione in modo, la Repubblica Islamica sta spingendo per avere un controllo dello stretto di Hormuz e per cercare di ottenere delle entrate dal passaggio delle navi nello stretto. Sui fondi, per esempio, sui fondi bloccati, no, dall'Iran, la Repubblica Islamica sostiene che tutti i punti del memorandum sono condizionati dalle sanzioni, dal sollevamento delle sanzioni, dallo sblocco dei fondi
1: Sì,
0: bloccati nelle
1: infatti.
0: banche qatariote. Cioè, l'Iran detiene oltre 100 miliardi di dollari in conti bancari in diversi paesi, tra cui India, Qatar, Iraq e Giappone, la maggior parte dei quali proviene dalle entrate petrolifere accumulate dopo che Trump si ritirò dall'accordo sul nucleare del 2015, si ritirò nel 2018.

0: come componenti di un unico campo di battaglia strategico,
1: certo.
0: Per cui vincolano un eventuale possibile accordo, per esempio alla fine della guerra tra Israele e Hezbollah, ma come sappiamo questo difficilmente potrà accadere, anzi per quanto mi riguarda penso che sia impossibile, perché Hezbollah è praticamente un braccio, un'ala delle forze Quds, dei guardiani della rivoluzione in Medio Oriente, una forza sciita creata e sostenuta finanziariamente anche dalla Repubblica Islamica. E

0: le donne che non coprono il loro,
1: la testa,
0: i loro
1: con gli
0: capelli in pubblico. E c'è appunto anche una conferma del fatto che nulla è cambiato sotto questo aspetto in Iran, e che l'inchiostro sull'accordo con l'Iran non si era ancora asciugato. Ricordate l'annuncio del

0: uomini e di donne,
1: Esatto.
0: soprattutto la generazione Z, che dal chiuso delle proprie camerette davanti alle telecamere degli smartphone, appunto, sogna di liberarsi da ogni oppressione, ogni autoritarismo per vivere e divertirsi e cantare come si canta a Los Angeles o a New York.
1: Certo.
0: E per questo migliaia di giovani artisti iraniane continuano a cantare nonostante i divieti.
1: E questa è veramente l'ammirabile resistenza del popolo iraniano. Mariano Giustino, però avendoti in collegamento con noi non posso non chiederti se le tue vicende rispetto alla censura turca sono in qualche modo risolte oppure no, perché se ho capito bene addirittura anche il tuo account X è stato bloccato in Turchia.
0: Sì, come è capitato a tanti giornalisti turchi e non solo turchi, per quei giornalisti che raccontano la Turchia più a 360 gradi, possiamo dire, anche gli aspetti negativi, e quindi mettono in luce la regressione autoritaria e il arretramento democratico che sta in questa fase vivendo il paese, e evidentemente ciò non è gradito al governo, e allora provvedimenti come quello che è stato adottato nei miei confronti di oscuramento dell'account X in Turchia sono all'ordine del giorno. Mi è stato detto, mi è stato fatto, diciamo, mi è stato detto dopo richieste di
1: chiarimento, di motivazioni, immagino.
0: Di chiarimento, no? per capire. E chi e perché mi ha oscurato il mio account, ha deciso di oscurare il mio account X in Turchia, mi è stato detto che questa decisione è arrivata su richiesta della magistratura.
1: Allora,
0: verificheremo tutte queste cose, e cercheremo appunto di avere chiarimenti in merito quali eventuali reati abbia commesso
1: esatto.
0: Per vedere
1: Mariano
0: oscurato
1: Giustino.
0: Il mio profilo,
1: certo,
0: il mio profilo in Turchia.
1: Ecco, però
0: certamente non mi fermerò qui.
1: Ah beh, di sicuro, però se questo l'hai spiegato molto bene, no? Riguarda anche altri giornalisti turchi e corrisponde, ahimè,
0: certo,
1: a una censura della libertà di stampa in Turchia, forse ci si aspettava meno quello che sta succedendo invece a livello di accrediti giornalistici per il vertice di NATO di Ankara del 7-8 luglio, perché pare che l'ufficio stampa dell'Alleanza Atlantica, lo riporti tu la notizia, abbia respinto le domande di accredito di numerosi giornalisti che, diciamo così, non sono proprio nel libro bianco di Erdogan, quindi nel libro dei favoriti di Erdogan.
0: Sì, sì, certamente. Questo è un fatto gravissimo, hai fatto bene a ricordare questo. Sono state respinte diverse domande di accredito per i vertici di Ankara del 7 luglio di numerosi giornalisti turchi e non solo turchi. Si tratta di sostanzialmente di giornalisti non allineati con il regime turco. Le organizzazioni per la difesa della tutela dell'attività di giornalismo in Turchia si chiedono se l'influenza del governo di Ankara è forse tale da condizionare appunto anche organizzazioni internazionali come la NATO. È vero che la NATO non è che si occupa di standard democratici,
1: certo,
0: dei suoi paesi membri,
1: certo,
0: no? Non è,
1: certo,
0: mai stato un club,
1: no,
0: di democrazia, però è,
1: ecco,
0: incredibile che questa alleanza, perché a lei spetta la NATO Press spetta di di rilasciare gli accrediti per il vertice che si terrà ad Ankara il 7 e l'8 luglio. È incredibile che questa alleanza si pieghi alla volontà di un'autocrazia e neghi gli accrediti per un summit a giornalisti che non sono graditi.

0: al governo. La NATO infatti non ha fornito alcuna motivazione per il rifiuto degli accrediti ai giornalisti che non sono sul libro paga di Erdogan e del suo regime, e allora questo è inquietante non solo per il fatto in sé, ma anche perché evidentemente vi sono liste di giornalisti che non sono graditi,
1: esatto,
0: ad Ankara, e che circolano evidentemente anche negli ambienti di Bruxelles.

dal palazzo di Bechlepè si dica quello che sta, anche quello che sta accadendo di grave, di gravissimo in Turchia, chiaro. Cioè la persecuzione, perché di questo si tratta, di questo si può parlare, la persecuzione degli oppositori del governo di Erdogan in Turchia in questi ultimi

0: del marzo del 2024 il partito di Erdogan. Erdogan vuole che le prossime elezioni presidenziali, in cui lui la Costituzione vigente non potrebbe presentarsi per il limite dei due mandati, però convocando elezioni anticipate e quindi non completando il secondo mandato,
1: vorrebbe
0: arrivare a questa data alle elezioni anticipate presidenziali con un partito di

0: da solo le presenze di attori armati non statuali, tra l'altro in un paese come il Libano dove lo Stato, perché si parla di non statuali come se fosse uno Stato contrapposto forte, uno Stato fortemente vulnerabile, indifeso, e questo lo ripetiamo per una decisione storica ben precisa. Il Libano non ha mai avuto per un'intenzione delle stesse forze occidentali che hanno in qualche modo creato il Libano come lo conosciamo noi oggi, non ha un esercito capace di difendere il paese dalle aggressioni nemiche, quali che siano. In questo vuoto si inseriscono poi dei movimenti, vogliamo dire, alternativi parastatali. Hezbollah non nasce tanto tempo fa, Hezbollah nasce durante la prima occupazione israeliana degli anni Ottanta, quindi Hezbollah era già un sintomo, un risultato di questa storia, non è l'inizio della storia.
1: Però cosa è cambiato come contesto e quindi anche come configurazione di Hezbollah nel territorio dal 1983 ad oggi?
0: Sicuramente sono passate varie fasi. La fase in cui siamo oggi di Hezbollah sul territorio da un punto di vista militare molto più indebolito, devastato, la comunità, insomma parliamo di circa 1 milione di sfollati e possiamo dire anche più soggetto alle influenze iraniane di quanto non lo era negli anni prima del 2023, in qualche modo. Il 2023, il 7 ottobre, mi riferisco, è stato, ha innescato una sequenza di eventi che ha indebolito l'Iran, ha indebolito Hezbollah, ma in qualche modo li ha avvicinati, proprio perché soggetti adesso più deboli sulla difensiva, sulla ritirata, almeno vediamo poi cosa succederà a Hormuz, però grosso modo l'Iran e Hezbollah sono più coesi e in qualche modo Hezbollah è più sotto l'ala dell'Iran che non lo fosse prima come attore invece autonomo libanese. La stessa uccisione di Hassan Nasrallah da parte di Israele nel 2024, il leader storico, leader carismatico di Hezbollah, ha indebolito la leadership e ha promosso un nuovo leader che in realtà non ha la forza che aveva Nasrallah anche nel negoziare con il partner iraniano. Quindi tutti gli osservatori più esperti di me di Hezbollah sottolineano come Hezbollah oggi sembri un attore che debba comunque stare più di prima anche a guardare cosa succede appunto nel Golfo, nei dialoghi tra Stati Uniti e Iran.
1: Ma secondo te comunque questo accordo che è stato raggiunto con tutti i buchi, con tutte le vulnerabilità, è quantomeno un elemento di partenza positivo? Oppure le premesse sono tali che non si potrà mai arrivare a qualcosa di concretamente applicabile?
0: Ma il punto di partenza positivo, il principio

0: probabilmente era nel suo retropensiero, comunque in una parte del suo ragionamento da molto tempo, perché già l'anno scorso il suo emissario per il Medio Oriente, Thomas Barak, un imprenditore immobiliare come Trump, aveva fatto delle dichiarazioni che andavano in questa direzione, ovvero aveva detto ai libanesi: attenzione, che se non ci riusciamo noi ci penseranno i siriani, ovvero a sistemare le cose in Libano.
1: Sì,
0: e questo evocano, sia Trump che Barak, evocano una storia molto problematica, possiamo dire anche piena di sangue, che evoca riporta ai libanesi lo spettro della tutela, occupazione siriana dagli anni 70 in poi, ovvero una Siria talmente forte e avvolgente geograficamente attorno al Libano, capace di in qualche modo diventare il nuovo arbitro per conto di clienti esterni, gli Stati Uniti, il nuovo arbitro delle questioni libanesi. Se quindi voi libanesi non riuscite a mettervi d'accordo tra di voi, quello era Barak.
1: Sì.
0: Trump manda un messaggio ulteriore e lo fa, è un messaggio a Israele, un messaggio a Netanyahu.
1: Certo.
0: Ti tolgo io il pallino di mano, basta, dico io, fine del gioco, adesso appalto a qualche altro cliente la necessità di sconfiggere Hezbollah. Evidentemente questa può sembrare una buttata, perché militarmente e politicamente è davvero impossibile, come poi gli ha spiegato qualche giorno fa,
1: certo.
0: Però comunque c'è il continuo tentativo da parte di Trump di mostrarsi lui l'arbitro della

0: e in qualche modo mobilitata l'energia sociale, economica siriana, beh, rappresenta una miniera d'oro per chi voglia mettere le mani su questo paese.
1: Assolutamente. Stavo pensando, a proposito di Israele e Turchia, anche il riconoscimento inatteso di Israele del genocidio armeno, chiaramente in chiave antiturca, insomma mi sembra un segnale abbastanza evidente, no? Delle dinamiche di relazione tra i due paesi.
0: Sì, sì, certo. Insomma, il riconoscimento del genocidio armeno viene ormai strumentalizzato, almeno probabilmente avrei anche molto.
1: Esatto, è la stessa cosa che ho pensato anch'io, sarei anche stufa di essere così facilmente, puerilmente a volte strumentalizzata, hai ragione.
0: Come se andassimo al supermercato, io me lo compro, ma io non me lo compro.
1: È così.
0: Giusto per una questione di posizionamento politico sullo scacchiere,
1: certo.
0: E usare pressioni, io ricordo Damasco.

0: Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero.

0: non lo sono, sono al 3,6, però se ricordiamo bene il 5%, perché potrebbe essere un pochino fuorviante, il 5% è suddiviso in 3,5 più 1 della difesa in spese diciamo vive della difesa e 1,5 sulle infrastrutture critiche. Quindi diciamo che gli Stati Uniti sono sicuramente in ordine da questo punto di vista.
1: Tra l'altro, al di là delle dichiarazioni di Trump, in parte anche di Vance, è stato proprio Hegseth, il segretario della difesa statunitense, a definire gli alleati europei vergognosi, no? Rispetto ai ritardi sugli obiettivi. Tra l'altro c'è un suo pezzo su Formiche che riporta e fotografa molto bene la situazione. Ecco, cosa dobbiamo immaginarci possa succedere? Cioè ci sarà un calendario, una sorta di roadmap del riarmo e degli impegni più serrato?
0: Qual è? Sì, io credo che insomma, sarà un summit, il summit della resa dei conti, perché purtroppo diciamo, l'ultima volta che c'è stato un impegno simile, cioè nel 2014, quindi subito dopo l'invasione, l'annessione russa della Crimea, la NATO decise di portare le spese minimo al 2%. E

0: perché la comunità italiana negli Stati Uniti è molto numerosa, e quindi stiamo avvicinando al midterm. Sono convinto che insomma la questione finirà lì. Certamente ci saranno, forse diciamo in modo bilaterale, potrebbero esserci delle tentativi americani di rivedere i trattati, per esempio, e per ottenere maggiore libertà di azione nell'utilizzo di queste basi. Però insomma sono trattati che poi richiedono anni e anni per essere anche modificati, semplicemente
1: certo,
0: modificati,
1: sempre.
0: Quindi insomma credo che potrebbe anche non essere un problema più di Trump a questo punto.
1: Beh sì, insomma ce lo auguriamo un po' tutti.
0: Sì,
1: questa ovviamente è una battuta
0: esatto.
1: A margine. Ma la cosa in sé, che idea si è fatto, generale Caruso? Cioè, sa che le diciamo così, gli scenari che si vanno a disegnare rispetto alle dichiarazioni di Rutte sono di due diversi segnali, no? Uno, che Rutte nel desiderio, in una certa piaggeria che forse lo contraddistingue anche, però soprattutto una piaggeria finalizzata al desiderio di mantenere Trump all'interno della NATO, ha avuto un'esondazione del pensiero e delle parole, no? Nel dire quello che ha detto, e dall'altra parte invece un Rutte che si sarebbe in qualche modo piegato ad una strumentalizzazione da parte di Trump per colpire ulteriormente il nostro paese, la Presidente del Consiglio, ex amica, fan, come dice Trump, del Presidente americano. Quale delle due secondo lei? Cioè in buona fede ha esagerato oppure altro che buona fede?
0: No, io credo che sia stato decisamente imbeccato, perché sì, è vero che Rutte è quello che insomma chiama Daddy Trump, è vero che sicuramente è affetto da piaggeria acuta e quindi cerca in ogni modo di apparire in un certo modo positivo nei confronti dell'alleato americano. Però il fatto che abbia citato tra tanti, abbia citato l'Italia e la Romania, ecco, mi fa sospettare che ci sia stata un'imbeccata voluta da parte degli Stati Uniti, perché poi oltretutto francamente non credo che, detto sinceramente, che Rutte possa dire qualche cosa che gli americani già non sappiano che
1: l'ha detto.
0: Certo. E quindi sono certo che è stata un'imbeccata per mettere ulteriormente in difficoltà la Premier Meloni, la quale però mi sembra insomma che abbia

0: a Starmer, ormai non c'è, ma Macron, Merz e tutti i più grandi leader europei, insomma, nel loro cuore lo pensavano, ma chiaramente non c'erano le condizioni per poterlo dire. Ecco.
1: Vedremo, grazie in generale, ci sentiamo a ridosso del vertice a questo punto, buon
0: molto
1: lavoro.
0: Volentieri. Buona giornata a voi e a tutti.
1: Grazie ancora al generale Ivan Caruso, lunghissima carriera nell'esercito, oggi consigliere militare del

0: abbattere la Russia, perché la Russia è sempre stata protagonista contro il male nella storia, insomma, tutta la retorica che conosciamo molto bene. Però questo significa che qualcosa in Russia sta succedendo, e tra l'altro proprio in queste settimane si sta allargando sempre più come eco anche il caso di Aleksandr Lyunin, chi è? È un ex comandante di battaglione che è arrivato a dire chiaramente a Vladimir Vladimirovich, quindi a Putin: mi riceva o l'esercito si rivolterà. Devo spiegare a Putin cosa sta succedendo veramente al fronte. Tante questioni che vogliamo analizzare con chi la Russia la conosce bene. Buongiorno, Giovanni Savino, insegna storia all'Università Federico II di Napoli, ha insegnato e vissuto per anni a Mosca. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, il discorso ieri di Putin, cominciamo da qua. Facciamo bene oppure è una suggestione dire che è sembrato un Putin diverso, quantomeno un discorso che ha avuto anche degli sprazzi di realismo rispetto invece a quello a cui ci ha abituato Putin negli ultimi anni?
1: Ma nì, nel senso che Putin, sì, è un nì perché Putin sicuramente ha dovuto ammettere quella che era la realtà, anche perché sotto gli occhi di tutti ci sono restrizioni all'acquisto del carburante, ci sono code nei distributori di parecchie regioni russe, però attenzione perché ha sempre e comunque ribadito come si tratti di attacchi terroristici da parte ucraina che verranno brillantemente superati dalla volontà e dalla potenza militare russa nel prossimo futuro. Quindi, come dire, non vi è nessuno spazio per alcun tipo di trattativa che si voglia, tant'è che qualche giorno prima, addirittura rispetto a quanto avvenuto anche negli scorsi mesi, Putin improvvisamente ha ritirato fuori quelle che erano state

11 giorni, quindi sì. E l'esercito non si è sollevato, quindi come dire, anche qui c'è una sorta di iato rispetto a quello che si dice e a quello che poi accade. Però di sicuro il fatto che anche personaggi del genere, che di sicuro non sono tra le prime fila, ma che rappresentano un po' anche quello che vi è nell'esercito, tra i volontari, tra quella che è il settore ultranazionalista a sostegno della guerra, siano sempre più insoddisfatti, contrariati da quello che è

0: e anche altre regioni, alcune delle quali parecchio distanti dal fronte, hanno degli effetti. Però noi i puntini li vediamo, ma non vediamo che cosa li possa unire. Manca quello che è un possibile coordinamento, una possibile azione politica che sia in grado appunto di unire i puntini e di portarli alle logiche conseguenze. Questo al momento non c'è, perché da questo punto di vista, ed è una cosa di cui spesso ci dimentichiamo nelle nostre discussioni, la macchina della repressione continua a macinare vite di tante persone che casomai come unica colpa hanno quella di aver sussurrato, di aver scritto, di aver detto qualcosa contro il Cremlino.
1: Ma che cosa a livello di scenario, no? Che cosa possiamo immaginarci, dovesse succedere qualcosa, cosa potrebbe succedere? Cioè, guardando anche le dichiarazioni di Zelensky proprio nei giorni della Davos russa e quindi del forum di San Pietroburgo, che tra l'altro è stato salutato con quell'attacco droni proprio a San Pietroburgo, che è anche la città di Putin, quindi è stato proprio mediaticamente

0: una volta,
1: certo,
0: a quelle che sono delle interpretazioni troppo ottimistiche sulla possibilità di riuscire a piegare la Russia, nonostante gli attacchi si siano intensificati, però non stiamo ancora parlando di quello, di sicuro stiamo parlando di una nuova fase.
1: No, sicuramente anche le azioni militari ucraine, sia per quanto riguarda i droni che per quanto riguarda la Crimea, operano delle pressioni sulla Russia, ma dobbiamo dirlo, siamo assolutamente lontani e non fa parte delle possibilità in questo momento, ahimè, aggiungo io, che l'Ucraina possa, come dire, rimandare indietro l'esercito russo e riconquistare la Crimea. Questo lo dobbiamo dire per senso veramente di verità e realismo. Grazie Giovanni Savino, sempre, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata, grazie.
1: Grazie. Savino insegna storia all'Università Federico II di Napoli, conosce, per averci insegnato e vissuto per anni a Mosca, molto molto bene la Russia. E dalla Russia spostiamo l'attenzione sul Venezuela, il bilancio ahimè ancora provvisorio e drammatico, sono 1450 i morti accertati del terribile terremoto, l'area più colpita è quella di La Guaira, dove ahimè nelle scorse ore si sono registrati anche più episodi di sciacallaggio che dimostrano veramente la disumanità che certe persone possono arrivare ad avere in questi frangenti così, così drammatici. Si continua a scavare tra le macerie, a 4 giorni dal sisma sono stati salvati 2 ragazzini di 11 anni, anche il padre, un padre con suo figlio di 4 anni, quindi la speranza resta, però ahimè più che scorrono le ore più che si fa fatica a pensare di ritrovare ancora in vita un buon numero delle migliaia di persone che ancora mancano all'appello. Buongiorno Marinelli Tremomunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente per Diario Las Americas. Buongiorno Marinelli.
2: Buongiorno, grazie.
1: Marinelli, quali sono le ultime notizie che tu hai direttamente dai tuoi cari in Venezuela?
2: Purtroppo la situazione è ancora molto difficile, è difficile anche da spiegare perché è un caos generalizzato, è un paese completamente allo sbando, inginocchiato anche per la tragedia che significa perdere migliaia di vite, perché ancora anche queste cifre non sono chiare, purtroppo il regime che già in passato era molto rigido, non era trasparente, non consegnava cifre, statistiche di nessun tipo in quanto alla situazione del paese, immaginate adesso in mezzo di questa tragedia, quindi queste cifre non sappiamo, anche attraverso le denunce delle organizzazioni civili che sì, lavorano sul posto, che non sono trasparenti. Per farvi un esempio, ecco, dall'inizio non hanno mai consegnato informazione chiara sugli scomparsi, la gente si è organizzata, c'è stata un'iniziativa privata di un sito web dove le persone segnalano i propri cari scomparsi e da questo sito web ogni giorno aumentano le cifre. Ad esempio in questo momento sto entrando in diretta, questo sito segnala circa 50.000 persone ancora scomparse. Ma immaginate che non tutti hanno accesso a internet e non tutti conoscono, no, questo tipo di strumenti, perché non è un sito ufficiale gestito dal governo. Poi sappiamo anche che ci sono tanti ostacoli di diverse brigate private che hanno tentato di entrare in Venezuela, anche ad esempio una denuncia che ha fatto il sindaco di Medellin, che ha mandato i pompieri, e il governo ha ostacolato l'arrivo di queste brigate perfino dalla Spagna, inventandosi la necessità di un

provano di non far vedere queste situazioni davanti ai giornalisti internazionali, che poi hanno tentato di tenerli anche costretti a muoversi in quegli spazi dove loro vogliono o credono che possono avere qualche tipo di controllo. Ma la verità è che la popolazione oltre al dolore è molto arrabbiata, quindi certo. Si potrebbe anche pensare a un'esplosione sociale se questa situazione va avanti così, cioè la gente è disperata per non sapere niente dei suoi cari, di non riuscire nemmeno a arrivare alle zone di disastro, perché il governo, oltre a non assistere in modo giusto, veloce, adesso ha anche bloccato l'accesso e quindi la gente è disperata, perché inizialmente quelli che si sono salvati grazie all'iniziativa privata di persone che scavavano con mani nude per riuscire a portare la gente fuori. Anche sappiamo di famiglie che hanno dovuto pagare macchinarie pesate per poter scavare e riuscire a prelevare i corpi, le persone già morte, perché ovviamente il governo non è in grado nemmeno di quello. Quindi il rischio che c'è adesso, oltre a tutto questo dramma, che lo ha segnalato anche diverse organizzazioni internazionali,

0: a organizzare delle elezioni veramente libere e di avere la serenità di lavorare per la transizione del paese. Certo. Quindi è una disperazione totale. E quello che chiediamo ai venezuelani è una presenza netta della comunità internazionale sul territorio, che adesso ci sono tante brigate, sono arrivate anche militari degli Stati Uniti, quindi e di tutte le forze anche europei, di tanti governi sudamericani. Quindi è il momento di garantire una presenza netta dentro del paese per preservare, per garantire la tranquillità e la pace e soprattutto la transizione democratica del paese. È il momento di intervenire sul serio sul Venezuela.
1: Grazie Marinelli Estremamunno, a presto.
0: Grazie,
1: Marinelli,
0: grazie,
1: un caro abbraccio.
0: Buona giornata, grazie.
1: Marinelli Estremamunno, giornalista italo-venezuelana e corrispondente per diario Las America. Se in queste ore anche Caritas Italiana, in stretto contatto con Caritas Venezuela, si è mobilitata per garantire raccolta fondi e aiuti dedicati all'emergenza. Buongiorno Lorena Stella Martini, signor Poli, no, ho sbagliato, chiedo scusa. Buongiorno Laura Stopponi,
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, come si è attivata Caritas Italiana? Quali sono le informazioni che avete rispetto anche alle esigenze del paese in questo momento, dove vediamo manca veramente tutto?
2: Sì, infatti noi eravamo già in contatto perché collaboriamo da molti anni con Caritas Venezuela, per cui ci siamo attivati immediatamente, innanzitutto per capire la situazione, per comprendere che cosa stesse succedendo e di cosa avessero bisogno. Caritas Venezuela è una rete molto strutturata, per nostra fortuna, nel paese, forse una delle poche realtà rimaste di organizzazioni, associazioni della società civile, per cui tutto lo staff si è messo, che per fortuna è salvo, questa è anche una buona notizia per loro soprattutto, e si sono messi subito in azione attivando tutto quello che naturalmente la rete ecclesiale ha, e quindi dalle parrocchie, qualunque tipo di luogo di accoglienza disponibile è stato aperto.

0: molto presente sul territorio. Questo ci dà la garanzia che possano raggiungere veramente le persone più vulnerabili, e sono tanti anni impegnati in questo, programmi rivolti alle persone, a bambini, alle famiglie povere e nei quartieri più malfamati, per cui sono anche persone molto preparate, perché è una realtà che da molti anni anche si prepara, perché sappiamo che è una zona sismica, per cui loro avevano anche intrapreso, certo, una serie di percorsi di preparazione ad eventi di questo genere, per cui noi ci affidiamo a loro, siamo vicini, li conosciamo, ci sentiamo regolarmente, si è attivata tutta la rete delle Caritas del network, ci sono diverse Caritas che collaboravano con loro, che si sono attivate, e la mia collega da Panama in stretto collegamento con la direttrice, come noi da Roma, per cui c'è una rete molto attiva che è pronta si è già attivata per dare una mano.
1: E questo è determinante. Grazie veramente per tutto quello che fate, che riuscite a fare. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
1: Buona giornata. Allora, tra pochissimo sapete che ci sono le news delle 9, poi torneremo insieme per l'ultima ora della nostra Buongiorno in Blu, che come tutti i lunedì si concluderà con lo sguardo sportivo, mondiali e dintorni con Ugo Scali. Però sono ancora tanti temi che affrontiamo insieme, a cominciare dalle tematiche di carattere politico, per capire ancora le ripercussioni, implicazioni, se ci sono state, se permangono dopo lo scontro Meloni-Trump, ma sappiamo che il dibattito italiano a livello politico in queste ore è concentrato soprattutto sulla legge elettorale, su quando si andrà a votare. Ormai circola sempre più la data dell'aprile 2027, quindi qualche mese anticipato rispetto alla scadenza naturale, che invece sarebbe dopo l'estate, l'autunno, l'ottobre 2027. Cercheremo di capire, cercheremo anche di comprendere se veramente andremo a votare con una nuova legge elettorale, di che tipo sarà, visto che tra l'altro oggi è la giornata della presentazione degli emendamenti. E la questione non divide soltanto maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza. E a proposito della maggioranza, c'è il caso Vannacci, dentro o fuori? Ieri Salvini ha chiuso la 3 giorni dei giovani della Lega a Milano e ha rilanciato, uno, la sua segreteria per altri 3 anni, 2, ha mandato qualche stilettata al generale in pensione Vannacci, come lo definisce Davide Allegranti. Cercheremo di capire meglio. E poi dobbiamo per forza tornare anche sul caldo estremo di queste ore. Oggi la giornata peggiore, da domani arriveranno le precipitazioni, ma saranno anche di fortissima intensità. Ormai sempre più l'estate sta diventando un periodo, una stagione da cui difendersi, se pensiamo che invece fino a qualche anno fa era la stagione, no, che si conciliava con le vacanze, le ferie, un senso di libertà assoluta. Tutto questo è cambiato nel giro di pochissimo tempo. Comunque staremo a vedere. Spazio adesso alle news, che avranno anche il drammatico aggiornamento dal Venezuela, battuto poco fa dalle agenzie, ovvero si parla ormai di oltre 1500 morti accertati, e si parlava genericamente di migliaia di persone che mancano all'appello. Questo generico migliaia è stato quantificato dalle autorità in oltre 50.000 persone che mancano all'appello. Parte di questo numero così enorme è determinato dalla difficoltà proprio delle reti telefoniche, ma anche proprio della rete web, nonostante Starlink abbia concesso gratuitamente i suoi servizi. Cioè ci sono proprio delle aree completamente irraggiungibili, e soprattutto ormai l'area di La Guajira, quella che ormai viene definita la città fantasma, è completamente cancellata dal terremoto, e qua ci sono enormi difficoltà nel raggiungere le aree più critiche. Di tutto questo sentirete parlare tra poco nelle news delle 9, e poi ultima ora insieme del Buongiorno in Blu.

0: La colonna sonora dell'estate di In Blue 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
0: In Blue 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: In Blu 2000. News.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione nel Golfo. I Pasdaran colpiscono le basi statunitensi ospitate in alcuni paesi dell'area. Trump minaccia l'escalation, ma alla fine Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha. Mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armenio. Torna a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela, devastato dal terremoto, dopo i crolli, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, e dove si cercano migliaia di dispersi. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono ormai al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Prego per le vittime del terremoto, così ieri il Papa all'Angelus nella preghiera mariana. Il pontefice ha anche evidenziato distacco, perdite e accoglienza servono per impegnarsi in una relazione d'amore con Cristo.
3: Per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno, potrà vederlo fiorire.
2: Oggi solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle 9.30 nella Basilica di San Pietro. Il Papa presiderà la celebrazione eucaristica, benedirà i palli e li imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti. Alle 12 la recita dell'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta Europa a partire dalla Francia. Oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. La cronaca infine, è stato arrestato per omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ieri sera a Messina ha investito una ragazza di 15 anni uccidendo la giovane, è rimasto ferito anche nell'impatto. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: 8:05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu dopo le news, dove avete sentito che è come questa è un'estate calda, non solo da un punto di vista meteo climatico, ma anche della politica italiana, un po' sul fronte internazionale. Ancora c'è tutta la coda interpretativa delle parole di Rutte che si sono inserite nello scontro tra Trump e Meloni, quindi Rutte ingenuo nella sua ingenuità e volontà di assecondare Trump, in qualche modo di ammanzirlo, ha esagerato, oppure un Rutte che addirittura si è fatto strumento di Trump per colpire ancora una volta Meloni, da qua insomma tutto il dibattito tra maggioranza e opposizione, che già voglio dire il dibattito sarebbe molto molto intenso all'interno della maggioranza e all'interno dell'opposizione in vista delle prossime urne, sicuramente 2027, probabilmente non scadenza naturale 13 ottobre 2027, dunque poi voto autunnale, ma un voto primaverile. Perché Giorgia Meloni potrebbe decidere di votare nell'aprile 2027 e poi con quale strumento, ovvero con quale legge elettorale? Di questo si sta discutendo e molto, tra l'altro proprio oggi saranno presentati i primi emendamenti. Di tutto questo scenario parliamo con Alberto Ferraresa, capo della redazione politica di Asca News. Vi ricordo, per Altra Vista editore, Politica nuda, riti e simboli del potere. Buongiorno Ferraresa.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Alberto Ferraresa, nella tua newsletter con Lorenzo Consoli ci date già la data, 11 aprile 2027, dando per certo che questa sia la data delle prossime elezioni, comunque per molto probabile che le elezioni legislative si terranno in questo giorno. Perché?
1: Beh, ci sono vari motivi. Innanzitutto, diciamo, ormai è data un po' per acquisita, sì, da tutti, sia a destra, sì, che a sinistra. Votare a ottobre dell'anno prossimo sarebbe complicato per la questione della legge di bilancio. Si fa solo in caso di emergenza, come è successo quando è accaduto Draghi, sì, all'inizio di questa, prima di questa legislatura. E quindi è in genere una cosa che si evita votare in autunno. Poi c'è il problema,
0: soprattutto
1: delle...
0: quando sei costretto a mettere a caldo una legge di bilancio che non è che proprio che sia così ricca di cotillon e regali per tutti, no? Quindi,
1: beh, no, ecco, abituati, anche la prossima sarà molto problematica, sì, e quindi, sì, sarà, insomma, difficile da gestire. E poi c'è il problema delle amministrative, si vota a primavera, ad aprile, in tante città importanti, Milano, Roma, Torino, Napoli. Il centrodestra, che in generale nelle amministrative è un po' più debole, teme, diciamo, di perderle o comunque di non andare benissimo, e quindi si tratterebbe di arrivare a settembre sulla scia negativa di una sconfitta. Con un election day ad aprile questo problema si risolve. Non si può votare prima, anche se c'è stata la tentazione, sostanzialmente perché intanto non c'è la legge elettorale, ma insomma, diciamo, su, sì, questo ci stanno lavorando. C'è una questione molto semplice e concreta, ma cioè che i parlamentari alla prima legislatura matureranno il trattamento pensionistico il prossimo 14 aprile, quindi andare a votare prima, anche quando un premier ci ha provato, è stato difficilissimo, perché se i parlamentari si oppongono, questa cosa non è superabile. Quindi andando l'11 la legislatura poi termina più o meno un mese dopo, tra le varie pratiche, l'insediamento eccetera, e quindi la pensione dei parlamentari sarebbe salva e quindi si può andare a votare.
0: Esatto, però anche perché nei momenti più destabilizzati, ma qualche certezza la nostra politica ce l'ha da sempre, quindi si va a votare dopo essersi assicurati il trattamento, come dire, di anzianità.
1: E poi c'è la

0: La legge non scritta, appunto, è quando se si fa la legge elettorale è perché poi si va a votare in tempi ragionevolmente brevi, ed aprile, diciamo, è la prima finestra.
1: E come ci si arriva però a livello di assesto del fronte politico? Perché in realtà il centro-sinistra, ancora famoso campo largo, chiamiamolo come vogliamo, campo progressista, insomma, qualche incognita rispetto anche alla questione primaria con sé la porta, ma dall'altra parte le cose non sono più chiare rispetto all'ultimo elemento che è emerso, ovvero Vannacci dentro o fuori.
0: Sì, è proprio così. Il centro-sinistra, dopo l'entusiasmo per il referendum, ha già iniziato a macerarsi come suo solito e come sa fare benissimo, e quindi bisognerà vedere, c'è tutto il problema di centristi, si mettono insieme, ognuno va per conto suo e chi sarà il leader, è tutto da verificare. Ma per centrodestra c'è il problema che questa legge elettorale è stata pensata per vincere in una fase pre-Vannacci, poi è arrivato Vannacci e ha completato notevolmente il quadro, tanto che andando a leggere un po' i sondaggi e guardando i vari incroci di questa nuova legge elettorale, è possibile che se Vannacci va da solo, cosa che da un punto di vista politico probabilmente gli converrebbe molto, e anche il Poletto, diciamo Calenda eccetera, va da solo, potrebbe essere che nessuno raggiunge il famoso premio di maggioranza, e quindi a quel punto bisogna andare a fare un governo tutti insieme o comunque con chi ci sta. E tant'è che non tutti sono convintissimi che alla fine questa legge elettorale arrivi in fondo. Adesso la Camera sarà sicuramente approvata entro il 15 luglio, se serve con la fiducia o meno. Poi deve andare al Senato. E tanti al Senato, parlandoci, dicono non è così detto che questa legge elettorale vada in fondo, perché anche nel centrodestra c'è chi fa questi calcoli e dice però attenzione, perché forse questo modello

0: senza poi arrivare al risultato, e anche un'anticipazione del voto potrebbe agire in questo senso. Quindi a questo punto, per questa volta, si va a votare con la legge che già abbiamo.
1: Ma sì, basta, alla fine se non vogliono portarla in fondo dopo l'approvazione della Camera, il Senato la tira un po' per lunga, arriva
0: Esatto.
1: l'estate e a settembre ce le siamo scordati tutti.
0: Sì, più o meno succede così, però in qualche modo la dovranno chiarire, no? La dovranno sciogliere la questione Vannacci. Ieri la Lega, Salvini, chiudendo la 3 giorni dei giovani della Lega a Milano, rispetto a Vannacci, dice: non porto rancore, la delusione è più umana che politica, ma comunque non mi frega più.
1: Beh, sì, sicuramente questo problema andrà sciolto, si scioglierà solo a ridosso del voto e sostanzialmente lo scioglierà Vannacci stesso, perché appunto potrebbe avere una convenienza. Ci sono dei sondaggi, delle rilevazioni che dicono che Vannacci all'interno del centrodestra, ed è una cosa anche che si comprende anche, all'interno del centrodestra prenderebbe meno voti che fuori dalla coalizione. La corsa solitaria dell'unico oppositore, come si sta proponendo, è sicuramente più vantaggiosa, però va visto all'ultimo momento. Salvini naturalmente adesso non può rimbarcarsi su Vannacci, Salvini ha già enormi problemi suoi con Zaia, i governatori, è in grandissima difficoltà, quindi al momento deve dare una linea di fermezza. Meloni naturalmente, probabilmente, visti i sondaggi, se lo prenderebbe anche, lì si apre però tutto un altro fronte centrista, perché Forza Italia e Noi Moderati, che sono in Italia i referenti del Partito Popolare Europeo, con Vannacci non ci possono che
0: No.
1: stare. E quindi scopri a destra e scopri al centro. È veramente un'incognita che ha compaginato un po' tutto e che potrebbe essere determinante. Dall'altra parte ce la stanno mettendo tutta per presentarsi sempre, spezzettati, litigiosi, eccetera. Quindi, però questa è una grandissima tradizione.
0: Infatti, anzi, saremmo un po' delusi e stupiti del contrario. Ma come la vedi la lettura che danno alcuni, che in realtà dietro Vannacci ci sarebbe lui, Matteo Renzi, che un po' avrebbe orchestrato tutto, diciamo così, il fenomeno Vannacci, nella sua fase propositiva politica, per dar fastidio alla Lega? Ovviamente lo scopo di Renzi è quello di indebolire, creare, diciamo così, frizioni e spaccature all'interno del centrodestra.
1: Ma guarda, questa è una lettura che ogni tanto Calenda ripropone, sicuramente dietro a Calenda c'è anche dell'astio nei confronti di Renzi, diciamo,
0: No, dici? Sei un
1: i due signori
0: malpensante.
1: che si litigano. Allora, sicuramente Renzi si è ritagliato questo ruolo di consigliere, di gestore della politica, subentrando a qualche vecchio democristiano che ha fatto questo per tanti anni, per esempio un Franceschini, che è sempre stato il creatore nel suo campo e nell'altro, quello considerato il saggio che sa gestire. Quindi ci sta che Renzi qualche consiglio a Vannacci glielo abbia dato, anche appunto per scompaginare il centrodestra. E adesso sta cercando di gestire, dicevo, con Calenda ormai ha litigato, sta cercando di gestire i centristi. Però è spuntata fuori quest'altra figura che vuole essere anche lui protagonista del centro, cioè questo onorato assessore a Roma, e già i due non si prendono, perché li vedi proprio visivamente che sono due prime donne, e nessuno dei due vuole mollare la leadership di questo centro, che poi per ora è veramente, da un punto di vista elettorale,
0: Sì,
1: molto molto molto piccolo.
0: assolutamente. Al momento non è consistente, ed ovviamente è consistente, può essere importante, anche se non consistente, nella logica di alcune dinamiche, anche appunto a seconda di quello che succede nel centrodestra. Tu che conosci molto bene Renzi, anche tuo conterraneo, e anche direi della stessa classe anagrafica, no? Più o meno, sì, anzi.
1: Lui è nato il 9 gennaio, l'11 gennaio del 75, io il 9 gennaio del 75, ci concorrono 2 giorni.
0: Compagni di Narseri, forse, a vostra insaputa. Ma è per dire, per capire, tutti riconoscono a Renzi questa grande capacità di visione politica. Ora, se addirittura dire e scomodare la categoria dello statista, non lo so, però sicuramente ha una capacità di visione politica che in questo momento storico pochi altri hanno. però poi arriva sempre, viene in qualche modo questa fagocitata dal carattere. Quanto è vero?

0: appunto tutto il problema di Renzi è un problema di carattere, secondo te? Oppure c'è la strategia nella strategia che noi umili cittadini e osservatori non notiamo?
1: No, no, proprio l'hai detto perfettamente. Renzi ha sicuramente un grande talento politico, una lucidità di analisi probabilmente che nessuno altro ha, e c'è il problema del carattere che è quello che lo ha fatto cadere a Palazzo Chigi, perché Renzi quando è arrivato ha gestito Palazzo Chigi come il comune di Firenze, quindi aveva 2-3 persone intorno, sì, senza grandi consiglieri, e staccando e perdendo il contatto con il paese, tant'è che quando è caduto lui pensava di essere ancora molto amato. Io me lo ricordo ancora al famoso treno che attraversò tutta l'Italia, e una sera a una delle stazioni mi disse: ma visto sta andando bene, mi disse: guarda Matteo, veramente ti posso dire che ogni volta che scendi dal treno perdi 500 voti, non ti sopportano più, e non se n'era reso conto. Adesso
0: ma quando gli hai detto così, lui come l'ha presa, cioè come l'ha incassata?
1: C'è rimasto male, non l'ha presa male, ma ha detto: accidenti, forse ho pensato, accidenti, forse ho sbagliato qualcosa. E anche adesso, diciamo, sostanzialmente l'ego, la voglia di primeggiare, di fare quello che la sa più di lunga degli altri, lo frega un po', ma rispetto al passato ha capito che non avrà mai più probabilmente il seguito elettorale che ha avuto, e quindi si è ritirato a fare il ruolo di consigliere, che fa bene, che sicuramente è uno, ha anche il piacere della politica da transatlantica, politica politicante, la gestione delle alleanze, gli piace questo gioco che fa.
0: Sì, perché è un po' l'eminenza grigia, no? Quindi è la capacità poi di muovere in certe direzioni i giochi senza poi apparire direttamente. Ma visto che
1: il problema nel centro-sinistra è che lui fa il kingmaker senza avere un seguito, anzi essendo odiato, cioè odiato da gran parte della classe dirigente del PD, 5 Stelle non ne parliamo nemmeno, quindi sostanzialmente la sua leadership, diciamo, anche in questo sconta questo problema.
0: Ma secondo te ha veramente rinunciato all'idea di tornare alla ribalta? Cioè sta facendo il grande consigliere, chiamiamolo aspirante burattinaio, tutto quello che vogliamo, ma un carattere, un ego come il suo, può veramente rinunciare a pensare un giorno di cogliere il momento un giorno per poi tornare alla luce del sole e delle telecamere?
1: Secondo me alla leadership, a fare il presidente del consiglio non ci pensa più, però un bel posto da ministro, ora è andato da Obama con la figlia, un bel posto da ministro e può girare il mondo, vedere e incontrare i potenti eccetera, ci spera sicuramente.
0: Chissà se aspetta l'età per diventare presidente della Repubblica. No,
1: Renzi, troppo divisivo. Esatto. Ci vuole una figura, il presidente della Repubblica è una figura innocua.
0: Sì, da questo punto di vista, sì, quantomeno insomma capace di far sintesi e di ricreare unità. Invece, Alberto Ferrarese, rumors corridoi, che idea ti sei fatto rispetto alle dichiarazioni di Rutte? Dunque, se Rutte, il segretario generale della NATO, nel dire quello che ha detto rispetto all'utilizzo delle basi italiane negli attacchi statunitensi contro l'Iran, è stato troppo ingenuo nella volontà di trattenere Trump all'interno della NATO, si è lasciato andare in modo ingenuo, oppure volutamente si è prestato a essere strumento dell'ulteriore attacco di Trump contro Meloni?
1: Ma Rutte ha sempre fatto un po', secondo me, il finto tonto, è quello sempre con la faccia da bonaccione, questo fino a quando era presidente, primo ministro olandese. E lui è stato
0: che era un po' paravento, glielo dicevano anche nei corridoi di Bruxelles quando
1: Allora, diciamo, Palazzo Chigi credono sicuramente al complotto. Il fatto che mentre dopo quello che ha detto Trump, sapendo che in Italia la situazione è quella che è per la Meloni, andare alla TV trumpiana, la Fox, a dire una cosa del genere, un po' buttata là, sapendo, non può non sapere, cioè l'ingenuità
0: fino a un certo punto.

0: quello che ha fatto a lungo il primo ministro, poi il segretario generale della NATO, è un po' difficile a credere. Poi c'è anche da dire però che stiamo parlando di una questione di lana caprina, perché sì, 500 voli non cinetici, che non vuol dire non di attacco nel gergo militare, sì, ma logistici. Se tu ospiti un aereo cisterna che, a cui fai pieno e poi va a rifornire in voli caccia, dov'è il confine tra l'attacco e la difesa?
1: No, infatti, ma certo, questa,
0: diciamo,
1: è anche un po' l'ipocrisia della politica.
0: Ha giocato molto su, diciamo, l'incomprensione sul fatto che ci sia un ampio margine di ambiguità tra un tipo di volo e l'altro, ma lo fece anche il governo quando, ai tempi dei raid sulla ex Jugoslavia,
1: certo,
0: giocata molto su questa carta della difficoltà, diciamo, di trovare un confine tra volo e volo. Certo, 500 tra l'altro sono molti, quindi
1: sì,
0: nel mezzo, e sono coperti dal segreto, quindi nessuno di noi saprà mai quanto.
1: No. In realtà che questo, ma in realtà è vero, l'ambiguità è garantita proprio dai trattati internazionali che vengono scritti apposta in modo ambiguo.
0: Certo.
1: E poi però è secondo me è dirimente anche un altro aspetto, perché parlando un po' con i militari mi hanno confermato questo, generali altissimi, cioè che il numero dei voli li può sapere, la NATO non li può sapere, perché questo rientra nei rapporti bilaterali tra i due paesi, quindi li sanno soltanto da parte statunitense e da parte italiana. Ora, non c'è motivo per cui l'Italia li abbia dovuti comunicare a Rutte, e quindi probabilmente a Rutte è arrivata una velina con il consuntivo da parte statunitense. Anche questo
0: certo
1: corrisponde all'essere, insomma,
0: certo,
1: ad abrogare un'idea di ingenuità di Rutte. Quindi
0: assolutamente.
1: Vedremo.
0: Adesso lo vediamo. Cioè, in settimana intanto c'è il primo tentativo di riavvicinamento, il 2 luglio c'è il party dell'ambasciata americana.
1: Villa Taverna, con gli hamburger.
0: Con gli hamburger e gli hot dog, sì, fuochi d'artificio,
1: sì.
0: Non ci andrà Meloni, ma ci andranno, diciamo, vice premier, ministri, un tentativo, diciamo, di ricucitura a livello diplomatico, anche perché quella cosa, per esempio, l'ha fatta proprio al momento di annullare il business forum, è stata,
1: sì,
0: è stato probabilmente un errore, che ci vuole aziende italiane già là, quello è un danno al sistema paese. Almeno, diciamo, quella la parte diplomatica si cercherà di recuperarla. E poi c'è il vertice di Ankara, che può succedere veramente di tutto, dipende molto da come ci arriverà Trump e
1: sì,
0: che cosa vorrà veramente.
1: Sì, infatti bisogna vedere, è brutto dirlo, cioè è brutto, fa strano dirlo, però dobbiamo anche sperare nella capacità di mediazione del padrone di casa Erdogan. Pensate un po' in quali tempi stiamo navigando. Grazie sempre Alberto Ferrarese, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Buon lavoro.
0: Okay.
1: Alberto Ferrarese, caporedazione politica Sky News, vi ricordo per altra vista editore, Politica nuda, riti e simboli del potere. Abbiamo parlato di giorni caldi per la politica italiana, ma sono giorni caldi, caldissimi per tutti. Buongiorno, bentornato Giuseppe Quintavalle, presidente della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie, e direttore generale della ASL Roma 1.
2: Buongiorno. Buongiorno e grazie per questa telefonata, molto.
1: Grazie a lei, Presidente, per essere con noi. Allora, molto si è discusso in questi giorni della tenuta dei nostri ospedali, in modo particolare del pronto soccorso, rispetto veramente a questi accessi esplosi dovuti al caldo. Reggono? Come siamo messi?
2: Allora, guardi, io proprio come FIASO abbiamo avviato, noi abbiamo delle chat, tutto, quindi praticamente dal nord al centro al sud la tenuta è ottima.
1: Oh,
2: abbiamo un 10-15% di accessi dovuti, diciamo, indirettamente al caldo, perché sono persone fragili che si recano da noi perché sono magari in scompenso o per altri motivi, ma comunque il caldo diventa fattore predominante per l'accesso, ma non necessariamente è il primo problema. Mentre invece, proprio mentre parlavamo, questa mattina ho letto un decalogo tratto dal nuovo piano che l'OMS ha redatto, no?
1: Sì.
2: Allora, dobbiamo ragionare come Europa. Come Europa c'è effettivamente, mentre fino a ieri, fino all'anno scorso, si parlava di ondata di caldo come fattore straordinario,

0: oggi l'ondata di caldo diventa fattore ordinario, cioè nell'ambito delle programmazioni e quindi di tipo preventivo dobbiamo iniziare a ragionare su quei mesi particolari, quindi direi da maggio fino a settembre, ottobre, dove le temperature salgono e con esse sale anche l'umidità da paese a paese. La cosa che ho notato è quindi strutturale non solo il pronto soccorso, perché come lei ben sa il pronto soccorso è veramente ad oggi la struttura, specialmente in particolare, equa, universale, gratuita, aperta H24 per tutti. È evidente però che non basta il pronto soccorso. Oggi dobbiamo iniziare dal prossimo anno a ragionare in termini strutturali. Quindi, e cosa voglio dire? Vuol dire avere una mappatura, quindi tramite anche dei percorsi, delle linee operative con i medici di medicina generale, con i pediatri, con il territorio, con le case di comunità, con il distretto e anche con gli ospedali, di tutte quelle condizioni di fragilità che hanno bisogno, ancor più in questa fase, di un ulteriore controllo, quindi controllo delle terapie, aderenza al farmaco, necessità di riduzioni dovute al caldo. Immagini un ipertenso, è evidente che se prende normalmente durante diciamo le temperature ordinarie o fredde determinati quantitativi di farmaci, deve essere ridosato proprio alla luce di questa,
1: certo.
0: E questo è uno. Poi il fattore idratazione naturale, il fattore idratazione preventiva artificiale. E quindi questo lo dico. E poi immagini i paesi del nord Europa, io riflettevo su un aspetto che noi a volte non pensiamo, immagini in Polonia, in Germania, noi abbiamo normalmente temperature di meno 30, meno 20, oggi si trovano a 30-35 gradi, ma non sono attrezzati come impianti di condizionamento o climatizzazione.
1: Certo, fino all'altro giorno non ce n'era bisogno, no? Quindi.
0: E noi italiani siamo forse, per certi versi, in gran parte d'Italia già più pronti. È evidente però che anche l'uso del condizionatore va dosato, e questo perché lo dico? Perché ultimamente abbiamo visto molti accessi in strutture pediatriche di bambini molto molto piccoli che erano stati troppo a diretta diciamo esposizione di condizionatori, e questo poi lo sbalzo di temperatura, il sudare e il raffreddarsi naturalmente può generare problematiche. Quindi io ad oggi permango in linea con le linee guida del Ministero che naturalmente hanno adottato, sì. E le regioni sono state pronte ad far recepire alle aziende, caso che poi cara è conosciuto da tutti, cioè non, noi sapremmo in genere non mangiare troppo, stare a casa quando c'è il caldo eccessivo. È evidente che oggi dobbiamo pensare anche non solo ai cosiddetti fragili, ma a tutta la popolazione, perché se io vado a correre a luna, no, a luna, io fra poco esco e comincio a fare una bella corsa,
1: no,
0: è evidente che sono esposto, perché in questo momento ci sono 36 gradi, un'umidità particolare, e quindi dobbiamo anche in questo caso le persone tra virgolette sane dosare meglio le loro abitudini.
1: Certo, perché dobbiamo pensare che di fronte a questo tipo di temperature siamo tutti vulnerabili. Non i fragili, ecco.
0: Sì. Quindi siamo questo vulnerabili, ma però in questa fase noi le assicuro dai dati che mi sono pervenuti e che i colleghi del pronto soccorso, anche la Simeo, che è la società che si occupa in Italia della medicina d'urgenza, proprio evidenzia chiaramente la diretta correlazione dell'accesso a squilibri, scompensi di persone fragili, di persone anche sane,
1: sì,
0: ma che hanno avuto il cosiddetto colpo di calore. Il colpo di calore diventa pericoloso se e dovremmo cercare di evitarlo, ecco.
1: Ma per quanto riguarda poi, come dire, la preparazione strutturale della popolazione a vivere ormai dell'estate così

0: estreme. Non sarebbe anche opportuno, perché mi veniva adesso in mente col colpo di calore, anche aumentare e potenziare la preparazione dei cittadini? Sto pensando al primo soccorso, no? Quanto sarebbe importante farlo nelle scuole, farlo in tutti i luoghi di lavoro, per capire anche come affrontare colpo di sole, colpo di calore, avere quelle indicazioni igienico-sanitarie a affrontare al meglio tutto quello che stiamo raccontando in questi giorni.
1: Io condivido in pieno quello che dice, nel senso che allora, la comunicazione e l'informazione al cittadino è doverosa. Le dico peraltro che le ASL, la Croce Rossa, già sono molto attive in questo senso. È evidente però che dobbiamo strutturarci e rendere questa formazione permanente, come deve essere permanente lo strutturare di linee guida sull'ondata di calore che, ripeto, non è più occasionale. Cioè, nel futuro noi non ci aspettiamo una diversità di
0: No.
1: temperature, noi ci aspettiamo a questo oppure ancora più caldo, perché i dati danno questa evidenza. E questo io condivido in pieno. E noi, come in Regione Lazio, abbiamo dato una comunicazione importante, che è quella di recarsi nelle case di comunità del territorio, che le dico peraltro che sono attive, aperte, e sono H12 quelle SPOC, H24 quelle HUB. Qualsiasi problema che può essere legato al caldo e che non è problema di pronto soccorso. E la nostra casa, per esempio, della Roma 1 di via Fra Albenzio, mi comunicava ieri che ha avuto moltissimi accessi, e tutti naturalmente trattati adeguatamente, con refrigerio, eventuale idratazione, consigli ai caregiver e alle persone anziane, quindi iniziare anche attraverso il territorio a strutturare delle bolle di sicurezza che non sono climatiche ma sono umane, perché lei mi insegna che alla base di tutto il sistema valoriale della nostra sanità è l'empatia verso il paziente, l'attenzione particolare al fragile, che noi non dobbiamo mai perdere. Una
0: Giusto.
1: situazione invece da considerare ancor più è strutturare tutta una parte legata alla fragilità mentale, che, come lei ben sa, è direttamente correlata all'aumento degli accessi in servizi psichiatrici di diagnosi e cura, quindi in acuto, propriamente legati proprio all'estate, per due
0: Certo.
1: ragioni: la mancanza dei caregiver, la non aderenza al pago e quella solitudine che purtroppo caratterizza quella tipologia di paziente. E quindi secondo me abbiamo tutti gli strumenti, ma dobbiamo scrivere una nuova ricetta, e che ci stiamo già pensando, e sono certo che faremo come sempre il meglio. Insomma, l'Italia si vanta di avere molto molto strutturato e buono. Non bisogna sottovalutare i cambiamenti, come lei ben sa.
0: E io la ringrazio per queste parole. Grazie Presidente, buon lavoro,
1: Ci
0: buona giornata.
1: mancherebbe, mi consideri a vostra disposizione
0: Ah,
1: sempre.
0: guardi, subito, arruolato. Buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederci, buongiorno.
0: Grazie, Giuseppe Quintavalle, presidente della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie, direttore generale dell'ASL Roma 1. E appunto, cambiamenti climatici ormai assolutamente innegabili anche nelle implicazioni, e questo unito a un periodo in cui la riflessione si associa anche alla forte instabilità internazionale, alla nuova crisi energetica. In questo contesto, domani sarà presentata la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei, che rappresenta ovviamente un momento di riflessione, analisi sulle prospettive, sul futuro del piano e su quello che l'Italia ha e può avere come strategia su più fronti per proprio legata al piano Mattei. In questo senso una riflessione importante è stata realizzata proprio da EcoClimate, il think tank italiano per il clima, in un interessante convegno nei giorni scorsi, proprio nell'attesa della relazione sul piano Mattei. Io subito do il buongiorno a Lorena Stella Martini, analista politica estera di EcoClimate. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E grazie per essere con noi. Ecco, nel contesto attuale, no, l'abbiamo detto, complesso su più fronti, instabilità internazionale, crisi energetica, vediamo quanto stiamo dipendendo da Hormuz, ancora prima la crisi ucraina, e poi un cambiamento climatico che quantomeno dovrebbe darci un segnale rispetto alla lotta e al contrasto della CO2. Ecco, tutto questo declinandolo e contestualizzandolo al piano Mattei, possiamo pensare che veramente il piano Mattei possa essere in qualche modo declinato in termini di sviluppo, sicurezza, dialogo e stabilità nell'area, dove per sicurezza intendo anche la sicurezza energetica?
2: Allora, grazie mille della domanda, e penso che fare appunto questo collegamento tra il piano Mattei, la questione energetica e la questione del cambiamento climatico sia assolutamente fondativo, e peraltro il piano Mattei è finanziato per la sua maggior parte dal Fondo Italiano per il Clima, quindi diciamo che questo, certo, questo collegamento deve essere assolutamente alimentato. Il fatto che il piano possa avere come suo nucleo strategico, come veicolo, proprio la questione della transizione energetica, secondo i ragionamenti che stiamo portando avanti in ECCO ormai da anni e che abbiamo anche discusso la scorsa settimana presso l'evento che menzionava alla Camera dei Deputati, appunto si tratta di una deduzione razionale oltre che strategica. Perché? Certo. Perché il piano si propone di porre le basi per una cooperazione che non sia paternalistica, ma che sia invece alla pari verso i partner africani e che possa contribuire allo sviluppo economico di lungo periodo di questi paesi partner. Però affinché questo avvenga, ovviamente affinché veramente ci sia qualcosa di innovativo in questo piano, bisogna ovviamente fare dei passi in avanti rispetto a quelle che sono state le modalità relazionali del passato tra l'Italia e i paesi africani, e quindi erigere la questione della transizione energetica a nucleo del piano e a nucleo più ampiamente, questo è un punto importante, di quelle che sono le relazioni tra l'Italia e i paesi africani, non significa solo dare più spazio a una cooperazione settoriale, ma significa veramente mettere in atto per poi generare nuovi modelli di cooperazione che siano basati sulla resilienza anche climatica, ovviamente, oltre che economica, e lo sviluppo. E questo ovviamente assume ancora più rilevanza strategica, come giustamente diceva, nel contesto geopolitico e geoeconomico in cui ci troviamo oggi, dove abbiamo visto come la dipendenza dagli idrocarburi va a incrementare la nostra vulnerabilità a rischi e shock geopolitici e di mercato, e va anche a mettere a repentaglio la nostra sicurezza energetica ed economica. Quindi in questo senso diciamo che anche nella relazione Italia-Africa questo ragionamento ovviamente deve essere riflesso, perché queste narrative tradizionali che per tanto tempo hanno caratterizzato le relazioni tra le parti e che hanno visto poi gli idrocarburi come chiave per lo sviluppo del continente sono sempre più in contraddizione con la promozione di una crescita inclusiva, stabile e sostenibile per i partner africani, e di riflesso anche opportunità ovviamente per l'Italia nella relazione economica con i paesi africani.
0: Ecco, ma concretamente allora quali devono essere gli elementi che devono fare un po' da bussola, no? Da segnali di indicazione?
2: Ma allora sicuramente dobbiamo partire da quelle che sono anche le potenzialità del continente africano, che è un continente che ha delle potenzialità enormi in ambito per esempio di energie rinnovabili, che possono davvero essere il motore di un cambiamento anche a livello economico. Quindi sicuramente investire nel settore delle energie rinnovabili è centrale, ma facendolo è necessario dare priorità a quella che è la domanda locale di energia prima di dirigersi invece verso la dimensione dell'export. e ovviamente creare, cioè contribuire ovviamente a creare, perché l'Italia non lo può fare, ma dare comunque una mano nel farlo e creare poi dei sistemi industriali e economici che siano alimentati dalle energie rinnovabili, mette poi in moto tutto un sistema di diversificazione economica, soprattutto in quei paesi africani che a oggi si sono fondati principalmente sulla vendita delle proprie risorse, per esempio sulla vendita dell'oil and gas. C'è poi una questione importante che è quella dell'adattamento al cambiamento

0: cambiamento climatico, che è la preoccupazione, una delle preoccupazioni prioritarie per gli stati africani, ed è una precondizione per la programmazione dello sviluppo, perché ovviamente io posso anche tentare di procedere sulla via della crescita economica, ma se lo faccio senza adattare i miei interventi a quelle che sono le realtà del cambiamento climatico, non, ovviamente non funziona. Si pensi solo al settore agricolo, per esempio.
1: Per forza,
0: è vero,
1: certo,
0: che il piano Mattei già presenta un focus sull'adattamento tra i suoi principali piani d'azione, e sicuramente questo va rafforzato, e l'adattamento va messo al centro di tutti i vari pilastri che informano il piano.
1: Ecco, ma di per sé il piano Mattei è un unicum, è un'iniziativa solo italiana, prevede il coinvolgimento di altri paesi, oppure convive ed è compresente insieme ad altre attività e iniziative internazionali con l'Africa?
0: Allora, sicuramente il piano Mattei ha fatto dell'internazionalizzazione, soprattutto negli ultimi 2 anni, uno dei suoi grandi assi strategici, quindi la volontà di agire in sinergia con altre iniziative europee, come per esempio l'iniziativa Global Gateway o con altre iniziative internazionali nel quadro del G7. E oltretutto anche cercato di spingere la partecipazione italiana a una serie di progetti di istituzioni finanziarie, come per esempio la Banca Africana per lo Sviluppo, e questo è necessario sia a livello finanziario per aumentare i fondi e l'ampiezza dell'impegno italiano, ma anche per rafforzarne la credibilità e ovviamente amplificare la scala del piano. Quindi da una parte vediamo che il livello multilaterale può rafforzare l'impegno bilaterale dell'Italia, però può anche essere vero il contrario, nel senso che il nostro paese può fare leva su relazioni consolidate con i partner africani, che sono comunque rafforzate dal piano Mattei, appunto fare leva in ambito europeo, in ambito G7, G20, nei vari fori internazionali, nelle conferenze per il clima, per cercare di orientare gli impegni multilaterali verso delle politiche che siano in linea con quelle che sono gli obiettivi del piano Mattei, anche ovviamente nel quadro del nesso clima, energia, sviluppo di cui parlavo prima.
1: E a livello proprio di risorse umane, di professionalità in campo, come siamo messi? Nel senso, c'è bisogno di individuare nuove figure, oppure possiamo ben lavorare sulle figure che già abbiamo e che già hanno anche una certa esperienza sul campo?
0: Ma allora, secondo me è necessario più che aumentare, fare sistema, nel senso che le risorse comunque sono state aumentate, anche negli ultimi anni è stata aumentata anche la presenza istituzionale dell'Italia nei paesi africani, sicuramente fare di più, fare partner anche per quanto riguarda i vari enti che si occupano di internazionalizzazione, quindi da una parte aumentare le risorse, ma dall'altra anche cercare di razionalizzare queste risorse verso l'obiettivo.
1: Certo.
0: E poi ci sono tutti dei punti di forza di quello che è il cosiddetto sistema Italia, quindi il nostro sistema paese, come le piccole e medie imprese, che possono essere un punto di forza importante nella cooperazione tra i partner africani per far sì che non sia semplicemente una cooperazione portata avanti da gruppi industriali grossi, dalle grandi aziende, ma che coinvolga il tessuto delle piccole e medie imprese da ambo le parti. C'è un importante ruolo per la cooperazione scientifica, quindi il ruolo dei nostri atenei, e poi è fondativo ovviamente un maggiore coinvolgimento dei partner africani, che rimane uno degli obiettivi fondamentali del piano, che è stato definito sin dall'inizio come un piano costruito, quindi le autorità decise insieme con i partner africani, ma anche della diaspora africana in Italia e della che è la società civile italiana, anche a livello di monitoraggio e di confronto sul piano, che rimane un piano comunque portato avanti anche con risorse pubbliche.
1: Chiarissimo, grazie Lorena Stella Martini, Senior Policy Advisor, esperta di politica estera per EcoClimate. Buona giornata.
0: Grazie mille, buon lavoro.
1: EcoClimate vi ricorda il think tank italiano per il clima. E adesso vi avevo promesso un approfondimento da un punto di vista diverso, cioè parliamo ancora di risico bancario, che ha occupato spazio e approfonditi dibattiti, quindi parliamo della mossa di Banca Intesa su Montepaschi. Ci è stato spiegato che in realtà dietro il vero obiettivo, le generali e creare maxi gruppi, va benissimo, però quello che ci interessa capire veramente è tutto questo. Per noi cittadini, per noi consumatori, per noi risparmiatori, che cosa implica nell'immediato e in prospettiva anche

0: proprio, come dire, come qualità e settore inteso nella sua completezza del credito e dunque dell'economia. Buongiorno e ben trovata Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, questo ormai è stato definito risico bancario, sembra appunto il racconto quasi fumettistico in uno scontro tra i titani della finanza. Ma per noi famiglie, risparmiatori, cittadini, come si traduce? Ha un effetto oppure no? Possiamo sentirci fuori dai giochi?
1: No, fuori dai giochi non possiamo sentirci. Spesso si guarda questi grandi deal finanziari in ottica, possiamo dire, sistemica, agli impatti che queste operazioni di fusione e acquisizione possono produrre sul nostro sistema paese, sulla competitività del sistema finanziario europeo, sui mercati finanziari. Credo invece sia importante affiancare a questa visione sistemica anche dei fotogrammi che siano zoomati su singoli portatori di interesse che ruotano intorno ad una banca, no? Quindi principalmente i correntisti, le famiglie, le piccole e medie imprese. Così come allo stesso tempo ritengo sia importante montare sulla nostra fotocamera anche un obiettivo quadrangolare, perché il rischio è quello di cogliere o di fare attenzione solo alle implicazioni del risico bancario sugli intermediari coinvolti e sui loro clienti, ma abbiamo bisogno anche di aprire ad una visione più ampia, che includa una valutazione più generale sul benessere collettivo, sui risparmiatori nel loro complesso, sui cittadini e le cittadine che hanno necessità di accedere al credito. Perché a mio avviso il rischio più grande di queste operazioni potrebbe essere l'eccessiva concentrazione del settore che può portare alla potenziale perdita di biodiversità bancaria, e questo può generare un detrimento dell'inclusione finanziaria e anche della capacità di valutare quelle che sono le implicazioni di un prestito al di là di quella che è la capacità di produrre margini economici per la banca nel breve periodo.
0: Certo, perché ci è stato detto che è un po' naturale e anzi necessario che si creino dei gruppi del credito a livello europeo, quindi dei big nel mercato del credito, proprio perché questo rende di per sé il sistema più solido e dunque questo tutela tutti noi. Però allo stesso tempo si ha sempre più l'idea di un rapporto sfilacciato con il territorio, no? Dove dunque si fa fatica poi ancora di più a entrare in contatto, a creare una relazione, recuperando anche il senso primario della banca, che oltre a trattare di alta finanza, a volte sempre più virtuale, sempre meno reale, proprio per tenerla in qualche modo adesa, attaccata all'economia reale.
1: Sì, guardi, su questo le posso riportare i risultati del report sulla finanza etica in Europa, che è giunto ormai alla sua 8ª edizione, che è stato presentato lo scorso dicembre al Parlamento europeo e che potete, insomma, tutti scaricare liberamente dal sito di Fondazione Finanza Etica. E questo report pone a confronto proprio le grandi banche europee cosiddette significant, quelle direttamente vigilate dalla BCE, con un campione di banche etiche europee. E in questo confronto viene utilizzato un modello chiamato CAMEL, che è lo stesso modello utilizzato anche dalle autorità di vigilanza quando vogliono verificare la capitalizzazione delle banche, la qualità dei loro asset patrimoniali, la qualità del management, la profittabilità, i rischi di liquidità. Ecco, quello che emerge chiaramente da questa analisi non è la differenza nel grado di solidità tra i due gruppi di banche esaminate. Le banche etiche più piccole, cosiddette less significant, infatti non si caratterizzano mediamente per minore patrimonializzazione, minore qualità o profittabilità rispetto alle grandi banche. Ciò invece che emerge come evidente differenza tra i due campioni esaminati è il modello di business. Le banche infatti più piccole, le banche etiche si caratterizzano per un maggiore orientamento a quella che lei definiva proprio l'attività di intermediazione creditizia pura, quindi sì, la raccolta del risparmio e la concessione di prestiti. È questa, ecco, la differenza principale tra i grandi gruppi. Certamente possiamo dire che tra i grandi gruppi e le banche più piccole la dimensione è voluta a livello sistemico per, diciamo, assecondare l'imperativo della competitività. Ma non dobbiamo dimenticare che la grande dimensione comporta anche un incremento dei rischi sistemici. Quindi visto che la crisi, certo, di una singola entità innesca poi un effetto domino, no, sull'intero sistema economico finanziario. È questo il motivo per cui le autorità di supervisione e le autorità di vigilanza chiedono requisiti di patrimonializzazione di struttura finanziaria più stringenti per le banche più grandi. Chiaro. Ma questo non significa necessariamente maggiore solidità. È un po' quello che accade ad esempio alle auto e alle moto che gareggiano in pista, no? Rispetto alle altre. Sicuramente dovranno essere dotate di freni e di ciclistica più performanti, ma questo perché la velocità che possono raggiungere, quindi i rischi che corrono,
0: sono aumentati esponenzialmente,
1: no? Quindi,
0: certo.
1: Dobbiamo verificare sempre quello che è anche l'aspetto di impatto sui territori, impatto sulla tutela delle comunità locali, capacità di valutare e misurare anche gli impatti ambientali e sociali che un prestito è in grado di generare. Certo. E che sono elementi che evidentemente non possono essere colti da meri modelli di scoring economico-finanziario o dall'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale, ma hanno bisogno di banche attente a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo dei territori, appunto gli obiettivi di inclusione finanziaria.
0: È stata molto chiara e interessante, Federica Jelasi, che ringrazio. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, altrettanto.
0: Grazie, Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. E bentornato, buongiorno Ugo Scali.
2: Ciao Chiara, un saluto a tutti.
0: Diamo uno sguardo veloce ai mondiali di calcio. Il Canada ha battuto il Sudafrica ed è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale. Tra l'altro è la prima volta nella sua storia. Già questo ci dice molto di questi mondiali.
2: Sì, un mondiale ci vorrebbe una bustola particolare per intercettarlo.
0: Sì,
2: la partita di ieri sera, lasciamelo dire, ne abbiamo viste di più belle, diciamo, nella storia.
0: Sì, ma anche nel campetto dell'oratorio.
2: Era un po' tipo tra il Sapanò ed è Viva il Parroco, con tutto il rispetto per le Viva il Parroco. Comunque passa il Canada, se la vedrà tra l'altro con la vincente di Olanda a Marocco, che giocheranno questa notte alle 3, ma questa sera, diciamo così, tentiamo di rialzare un po' la testa, almeno per quanto riguarda la tecnica. Scende in campo alle 19 ore italiana il Brasile, che affronta il Giappone, che ha delle velleità che non diresti, ma invece è un Giappone tutto sommato che, non dico che fa tutta questa paura alla squadra di Ancelotti, però potrebbe essere una bella partita e speriamo davvero che sia così.
0: Sì, beh, nel contesto attuale sicuramente anche il Giappone può portare a casa dei risultati confortanti. Tra l'altro leggevo tra i dati che mi interessano di più che questi mondiali a 48 paesi, questi mondiali monster, senza l'Italia, ha fatto finora per la fase a gironi oltre 4 milioni e mezzo di spettatori e sono stati venduti oltre 300.000 hot dog.
2: Sono
0: quei dati che
2: tanti sono andati negli Stati Uniti proprio esclusivamente per assaggiare l'hot dog nella patria di questo piatto così prelibato.
0: No, beh,
2: ma è un campionato comunque veramente dai mille colori e dai mille spunti. E ripeto, il tasso tecnico per ora, al di là di tutto, è quello che è. Però ripetiamo che da qui in poi vedremo sicuramente delle cose importanti. Se si dà uno sguardo ai due cartelloni, da una parte troviamo la Francia, da una parte troviamo l'Argentina, da una parte troviamo la Germania o il Brasile, insomma, i soliti sospetti poi saranno sicuramente quelli.
0: Senza dubbio. Grazie sempre, Ugo Scali.
2: A presto.
0: Buona giornata. Io, prima di salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, vi ricordo che se volete seguire tutta l'attività questa mattina di Papa Leone è sufficiente.

0: Collegarvi con TV 2000 che dalle 9:30 è accesa e punta direttamente sulla Basilica di San Pietro per la messa celebrata da Papa Leone XIV nella solennità dei Santi Pietro e Paolo e poi segue la benedizione, l'imposizione dei palli ai nuovi arcivescovi metropoliti e poi alle 12 l'Angelus da Piazza San Pietro. Quindi restate collegati con TV 2000. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è per domani, puntuali, puntualissimi su In Blu 2000 col nostro Buongiorno in Blu, grazie a Daniele Caruso e Gabriele Miletti in regia.
1: Buongiorno in Blu 2000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul. Soul.
7: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio.
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
14: TV 2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000. News.
1: Studio Ugo Scali, tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione tra USA e Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane nel Golfo, Trump minaccia l'escalation ma alla fine l'annuncio dello stop agli attacchi reciproci, l'incontro fissato per domani a Doha. L'Iran ha anche annunciato poco fa che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa ritrovata con gli Stati Uniti, torna comunque a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela devastato dal terremoto, dopo i crolli, allarme, sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito l'Europa, a partire dalla Francia, oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature, Torino, Milano, Napoli, Roma, le città bollenti con 40 gradi e minime sopra il 25. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati proprio alle alte temperature. Mentre andiamo in onda in Vaticano, Papa Leone sta celebrando la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della capitale e della diocesi di Roma. In corso la messa e nel corso del rito il pontefice benedirà e imporrà i sacri palli a 35 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno. Alle 12 l'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. La cronaca, una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente del mezzo a due ruote è stato accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vita spezzata nel Catanzarese, un'auto è andata a impattare

lottare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne deceduto in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 236 tangenziale Guidizzolo in provincia di Mantova. L'auto del giovane si è scontrata contro un camion. Lo sport, il Canada, prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale, battuto il Sudafrica nel recupero. I canadesi attendono la vincente di Olanda-Marocco che scenderà in campo la prossima notte alle 3 italiane, oggi alle 19, sempre ora italiana, in programma Brasile-Giappone alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, torniamo alle 11.00.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: Ed eccoci qui, buon lunedì e ben trovati all'ascolto del Magazine in Blu 2000. Nulla è cambiato nell'ora d'inizio, subito dopo le news come abitudine. Qui a Roma è un giorno di festa, è il giorno di San Pietro e Paolo. Paolo a Corona mi accompagna in regia, quindi buon onomastico Paolo, realizzato adesso che dovevo farti gli auguri di buon onomastico, te li faccio in diretta, cosa vuoi di più? Tra l'altro te li faccio nella prima puntata della versione estiva, tra virgolette, del nostro Magazine. Che cosa ha di diverso dalla versione autunnale? La durata, innanzitutto, perché avremo la fortuna di passare insieme mezz'ora in più, arriveremo fino al notiziario delle 13, quindi fino all'ora di pranzo. Sentirete nell'ultima ora i gorgogli del mio stomaco più forti del solito, perché chiaramente arriverà l'appetito. E poi, almeno per quel che mi riguarda, dico questo perché ad esempio la prossima settimana ci sarà Max in questa fascia del mattino, poi per due settimane il Magazine si sposterà a Rimini, però per tutto il resto dell'estate, quella in cui ci sarò io qui a tenervi compagnia, nella prima ora avremo proprio una sorta di vero e proprio Magazine da sfogliare, in cui ci saranno degli appuntamenti fissi, un po' leggeri, sperando anche di imparare delle cose nuove, però un po' quelle chiacchiere che si possono fare anche sotto l'ombrellone. Quindi ogni giorno apriremo, e sarà così, subito dopo la prima canzone, con una parola gentile, perché la gentilezza non conosce stagioni e quindi ci deve accompagnare anche nei mesi estivi. Ci regaleremo una curiosità dall'Italia o dal mondo, faremo delle esperienze di viaggio un pochino insolite, ci lasceremo ispirare da delle storie di persone che esistono, quindi non storie inventate, e che fanno nella loro normalità delle cose straordinarie, e poi una piccola pillola di scienza. Questo per introdurvi la prima ora del Magazine, poi per il resto, come abitudine, notizie, musica, ospiti e belle storie. Quelle non ve le spoilerò, lo farò più in là. Direi di partire, ho chiacchierato anche troppo, però è il primo giorno, me lo dovevate consentire. Partiamo con Neil Young.

Come sempre con la prima canzone scaletta, uno sguardo al passato e ai nostri ricordi musicali di ieri. Torniamo ad oggi. Vi ho detto che apriremo ogni giorno il magazine con una parola gentile. È anche un po' l'occasione, intanto per conoscere un pochino meglio la nostra lingua, ma anche per ogni giorno avere un piccolo proposito nella nostra giornata e fare un piccolo gesto gentile. Oggi ho scelto un verbo, anzi una parola che è anche un verbo. Il verbo è accogliere, la parola è accoglienza, che è una parola che mi piace tantissimo. Deriva dal latino ad colligere, cioè raccogliere verso di sé, e quindi non solo aprire la porta di casa, quindi non soltanto l'accoglienza fisica, ma anche fare spazio nella propria mente, nel proprio cuore, per l'altro, sospendendo il giudizio. Quindi accogliere letteralmente significa fare spazio, quindi aprire una porta, aprire però anche un tempo, un'attenzione, una disponibilità. Pensiamo, e qui rimaniamo proprio nel tempo delle vacanze, quando arriviamo in un luogo sconosciuto, una città nuova, una casa nuova. Quello che ricordiamo poi a distanza raramente sono i muri o gli arredi di questa stanza, ma probabilmente il sorriso di chi ci ha accolto, come ci siamo sentiti, se ci siamo sentiti chiamati per nome, se eravamo attesi, graditi, se era stata preparata una bella accoglienza. Quindi accoglienza non intesa ad esempio per le vacanze con il lusso, con l'efficienza, con la formalità, ma proprio con il sentirsi amati, no? Il sentirsi accolti. Quindi una parola secondo me bellissima, che riguarda anche metaforicamente il luogo di lavoro, le comunità, le amicizie, il modo in cui costruiamo relazioni. Quindi diciamo il micro consiglio, il micro compito che potremmo dare a noi stessi quest'oggi è ad esempio di accogliere un'opinione diversa dalla nostra senza subito partire con la controffensiva, no? Perché ormai siamo sempre sulla difensiva. Se qualcuno la pensa in modo diverso, difficilmente accogliamo ma rispondiamo. Quindi oggi ascoltiamo, accogliamo e basta, o quantomeno ci proviamo. A proposito di ascolto, di musica da ascoltare, ne abbiamo tanta, e direi di continuare con un bellissimo ascolto musicale, Robbie Williams.

0: Corrado. Simone Corrado. Riuscite a vedere anche un po' di panorama della bella Napoli, questo qua.
1: Sì, fatti vedere, mamma.

E questa era Origini, siamo nel nostro magazine, giornata di festa, vi ricordavo qui a Roma, magari anche giornata di relax per chi può, molti hanno fatto questo lungo ponte, molti romani evidentemente, insomma hanno colto l'occasione di questa giornata di festa per fuggire un pochino dall'afa di questi giorni. Prima parlavamo di accoglienza, parola gentile che abbiamo scelto per questo lunedì e abbiamo detto che accogliere significa fare spazio, spazio all'altro. Altro, alle sue storie, alla sua presenza. Come potremmo concretamente tradurre questa parola? L'ho presa un po' alla larga perché ogni giorno vi porteremo una piccola curiosità che arriva molto spesso da paesi diversi dal nostro, perché è anche bello, no? Scoprire come vivono gli altri. Allora, in Nord Europa, in modo particolare in Svezia, c'è un modo molto particolare. Ora, la parola esatta non ve la ripeto perché ha in svedese il significato quasi letterale di pausa caffè. In italiano suona male.

quindi non ve la dico. Ho provato a pronunciarla in maniera diversa, ma se pronuncia proprio in quel modo non ve la dico. Comunque è proprio un modo molto particolare di vivere. Infatti chiamarla pausa caffè forse è riduttivo, perché è un momento in cui ci si ferma, in cui si accoglie l'altro con la sua storia, si condivide una bevanda calda, magari un dolce, ma soprattutto si condivide il tempo, cioè non una pausa rubata tra un impegno all'altro, è una pausa riconosciuta e quasi sacra. La cosa affascinante di questo momento, proprio tipico della cultura svedese, non è il caffè, anche perché poi non è che il caffè svedese sia rinomato per la sua bontà. Il centro sono proprio le persone, il ritrovarsi, il conversare senza fretta, il concedersi il lusso dell'attenzione reciproca all'altro. Insomma, in un certo senso gli svedesi hanno trasformato l'accoglienza in un appuntamento quotidiano. Hanno capito che per far sentire qualcuno accolto non basta aprire una porta, bisogna aprire un momento, il cuore, le orecchie. Quindi oggi abbiamo parlato di accoglienza e quindi mi sembrava carino raccontarvi questa attitudine che è proprio un'attitudine quotidiana, un momento che gli svedesi si prendono per l'ascolto dell'altro e per intessere delle relazioni durature. Invece, com'è la vostra pausa caffè? Se non siete di Roma, probabilmente siete al lavoro e avete un orario preciso con cui fate la pausa caffè con i vostri colleghi, diventa un momento di chiacchiera, di confronto sul lavoro anche su altro, oppure è così fugace, molto molto breve, in piedi, rapida. Insomma, se avete voglia, cogliamo l'occasione da questo piccolo viaggio in Svezia per raccontare e raccontarci come sono le nostre pause caffè.

Ed era Sad Songs di Elton John che ha tenuto compagnia ad esempio a Mirko e Caterina, due colleghi d'ufficio che stavano proprio sorseggiando un caffè insieme mentre raccontavamo della pausa caffè. Quindi il momento giusto per voi è proprio questo, evidentemente, per la pausa caffè. Continuate a scriverci diretta @radioinblu.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica. Noi tra poco vi porteremo, e avverrà così ogni giorno, in un altro luogo per raccontarvi i modi alternativi, curiosi e particolari, in cui si possono passare le vacanze. Vi preannuncio poi che nella prossima ora parleremo di un bellissimo appuntamento culturale che ci porterà a Modica, località, devo dire, straordinaria, patrimonio UNESCO, e poi avremo anche l'onore di raccontarvi una storia molto molto bella, la storia di Andrea, Andrea Tommasini. Non vi anticipo nulla, ma una storia di coraggio, resistenza, fiducia nella vita che davvero, insomma, vi coinvolgerà e vi emozionerà. Ci coinvolge ed emoziona sempre Paolo Turci. Questa è Vita Mia. È una...

0: mine.
1: Ed era Mad About It di Dasha. Pronti a partire? Vi proponiamo di fare una vacanza in completo silenzio. Vi parlo dei cammini del silenzio che accomunano in questo caso molti paesi del nord Europa. La Svezia, che abbiamo lasciato prima parlando delle pause caffè, ma anche ad esempio la Finlandia e probabilmente anche altri paesi del nord Europa. Ad esempio in Svezia c'è un progetto che si chiama Stay Quiet. È un'esperienza turistica di alcuni giorni in baie isolate nei boschi della Scania. Qui è il vero lusso, è proprio il silenzio. I partecipanti trascorrono il soggiorno in cabine dotate di un misuratore di decibel che controlla il livello dei suoni. Chi supera la soglia consentita parlando troppo o facendo rumore vede terminare il soggiorno il mattino successivo. Un progetto pensato per risvegliare i sensi, rigenerare la mente, ristabilire un contatto autentico con l'ambiente circostante. Quindi se non ne potete più di vicini rumorosi, di suoni dei clacson e rumori della città, stay quiet, andatevi a informare per passare una vacanza appunto in Svezia un po' alternativa. In Finlandia invece c'è la possibilità di partecipare a cammini del silenzio. Sono stati tracciati dei percorsi escursionistici pensati esclusivamente per essere percorsi appunto in totale silenzio. Lungo i sentieri sono tra l'altro in boschi meravigliosi, trovate dei cartelli che invitano proprio a spengere lo smartphone, non parlare con i compagni di viaggio. Il tutto per ascoltare i suoni della foresta e il proprio respiro. Del resto i finlandesi hanno un rapporto particolare con il silenzio. Per loro non è imbarazzo, non è vuoto, non è distanza, ma è uno spazio di rispetto, un modo per stare insieme senza la necessità di riempire ogni momento di parole. E questo bisognerebbe dirlo ad alcune persone che parlano. Chi partecipa a questi cammini racconta una sensazione curiosa, cioè i primi giorni, cioè all'inizio, i primi momenti, il silenzio pesa. Poi dopo qualche ora invece si cominciano a percepire dettagli che normalmente sfuggono, quindi il rumore del vento tra i pini, il passo su un terreno morbido, il richiamo di un uccello in lontananza, il ritmo del proprio respiro, e quindi sicuramente questo silenzio diventa un compagno anche durante il cammino. Quindi direi che anche questi cammini del silenzio, ora non ve ne sentite

Segnalo uno in particolare, ma se fate una ricerca sui motori di ricerca ne troverete tante di opportunità per questi cammini del silenzio, potrebbero essere un modo alternativo per vivere un'esperienza di vacanza sicuramente particolare. Quindi oggi vi abbiamo dato questo come suggerimento un po' curioso di viaggio, ma ogni giorno ne scoveremo uno particolare per voi. Non abbiamo fatto fatica in realtà con la scaletta musicale, perché quella, Paolo ed io, la troviamo bella e pronta, bella soprattutto come la prossima canzone.

Nel Magazine in Blu 2000 di questo lunedì 29 giugno c'era anche Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Un altro piccolo angolo del magazine al quale vi abituerete giorno dopo giorno è quello dedicato a delle storie. Storie che io potrei definire ispiratrici, di persone che in giro per il mondo hanno fatto delle cose grandi partendo da delle cose piccole. Perché quello di cui mi vorrei convincere, non voglio convincere voi, ma voglio convincere me stessa, è che in realtà molto spesso noi ci creiamo degli alibi, no? Dicendo io non posso fare nulla, io sono solo una goccia, non posso cambiare le cose. In realtà le storie che racconteremo dimostrano come anche una persona ha potuto cambiare le cose facendo delle cose grandi. Oggi vi racconto la storia di Bojan Zlat. Al tempo aveva 16 anni, quindi immaginate i vostri 16 anni, quali erano le vostre preoccupazioni, i vostri pensieri, probabilmente la scuola, gli amici, d'estate appunto magari le vacanze, il motorino, il sogno del motorino, della macchina. E tutto cambia invece per questo ragazzo durante una vacanza in Grecia, quindi aveva 16 anni, faceva immersioni subacquee, si accorse di una cosa inquietante: sott'acqua vedeva più sacchetti di plastica che pesci. Una scena che probabilmente anche noi abbiamo visto, ma non ci ha cambiato la vita o non ci ha cambiato la testa. A lui l'ha cambiata. Lui è nato nel 1994, quindi ora ha 32 anni, però la storia appunto inizia lontano nel tempo, quando aveva 16 anni, e tornando da quel viaggio iniziò a chiedersi perché nessuno prova davvero a ripulire gli oceani. La risposta che trovava era sempre la stessa: è impossibile, gli oceani sono immensi, la plastica è dispersa. Però questa risposta non lo convinceva e quindi decise di provare a dare una risposta diversa. L'anno dopo, quindi di anni ne aveva 17, elaborò un'idea rivoluzionaria. Invece di inseguire la plastica con navi e reti, pensò di sfruttare le correnti marine. Se il mare concentra naturalmente i rifiuti in enormi vortici, perché non usare quelle stesse correnti per raccogliere questi rifiuti? Presentò il suo progetto nel 2012 in una conferenza internazionale e il suo intervento attirò l'attenzione di tantissime persone. L'anno successivo, di anni ne aveva 18, fondò l'organizzazione di Ocean Cleanup. Poco dopo lasciò gli studi di ingegneria aerospaziale per dedicarsi completamente a quella che sembrava un'impresa impossibile. Molti erano scettici, ovviamente. Alcuni sostenevano che il progetto non avrebbe mai funzionato, ma lui continuò a raccogliere fondi, sostenitori, collaboratori da tutto il mondo. I primi test non furono semplici, alcuni prototipi si ruppero, altri non riuscirono a trattenere efficacemente la plastica come Bojan auspicava. Quindi in quel momento sarebbe stato anche molto semplice e anche comprensibile arrendersi, ma lui ovviamente non lo ha fatto. Arrivarono i primi risultati concreti: tonnellate di plastica recuperate dalla gigantesca isola di rifiuti che galleggia ad esempio nell'Oceano Pacifico. Oggi, attualmente, The Ocean Cleanup non si occupa soltanto degli oceani, ha sviluppato anche dei sistemi per intercettare la plastica nei fiumi prima che raggiunga il mare, affrontando quindi il problema alla fonte. L'obiettivo dichiarato è eliminare la maggior parte della plastica galleggiante dagli oceani entro il 2040. Allora, al di là di tutto, io la sua storia l'ho ovviamente molto riassunta, la storia di questo ragazzo mi ha colpito perché spesso tutti noi diciamo che i grandi problemi del pianeta sono troppo complessi per essere risolti ad alti livelli, figuriamoci da noi, e invece appunto questo dimostra che appunto se ciascuno di noi prova a fare qualcosa, nonostante le difficoltà, ma insomma andando avanti con grande impegno e testardaggine, qualcosa comunque si può fare. Quindi complimenti a questo ragazzo, ora uomo, perché appunto adesso ha 32 anni, per aver avuto la testardaggine di andare avanti, anche per aver colto semplicemente durante una vacanza in Grecia qualcosa che lo turbava e che voleva in qualche modo modificare. Con la storia di Bojan oggi chiudiamo le storie così ispiratrici del nostro magazine e torniamo invece alla musica dell'estate, questa.

Ed erano i Red Hot Chili Peppers. Tra poco appuntamento con le news. Ovviamente ci ritroveremo con il disco in blu del mela della settimana nuovo di Zecca e poi con un ospite con la quale ce ne andremo a Modica, località davvero bellissima.

0: In Blu 2000, news.
1: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, che sta celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, ma ascoltiamo un passaggio della sua omelia.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: Ora il Venezuela, dopo i crolli, l'allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma e dove si cercano migliaia di dispersi, si scava ancora nel paese devastato dal terremoto, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Alta tensione nel Golfo, ma si guarda al tentativo domani a Doha di riportare il dialogo tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi reciproci delle ultime ore. L'Iran ha anche annunciato stamane che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa che era stata trovata nei giorni scorsi con gli Stati Uniti. Sono le ultime ore per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta l'Europa. Oggi primi temporali previsti nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. Intanto Torino, Milano, Napoli e Roma sono state nelle ultime ore le città più bollenti

0: con massime vicino ai 40 gradi. Ed è tutto per questo flash, torniamo a mezzogiorno.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
7: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
8: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
10: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
11: Magazine in Blu 2000.
10: Con Daniela Lami. Disco in Blu 2000.
11: 2000. 2000.
12: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

0: Il magazine in blu 2000 riparte come sempre con il disco in blu 2000 che abbiamo appena ascoltato e con un ospite con la quale, beh, ce ne andiamo intanto in un luogo meraviglioso che è Modica, dove accade qualcosa di meraviglioso. Già sta accadendo perché il primo weekend spettacolare è già andato, ma tante altre cose arriveranno al festival Scenari e la quinta edizione, quella che raccontiamo con la sua direttrice artistica, Piera Ficilli, che è con noi. Piera, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie.
0: Siamo già alla quinta edizione.
1: Eh sì, esatto. Cioè, ricordo ancora la prima edizione, che era un tentativo così maldestro, e invece siamo già alla quinta.
0: Che bello. Quindi sì. Crescete, state diventando grandi. Siamo appunto a Modica, in provincia di Ragusa, città patrimonio UNESCO, che fa parte del festival perché sono i luoghi più belli di Modica a ospitarlo.
1: Esatto, esatto. Infatti noi diciamo sempre che il festival è Modica stessa, per le sue bellezze, per i luoghi dove facciamo gli incontri. È un festival itinerante che valorizza tutti i posti più belli e più panoramici della città.
0: E questi luoghi accolgono però ospiti incredibili e soprattutto l'opportunità per tantissime persone, poi spiegheremo ovviamente anche come fare a partecipare, di essere proprio immersi nella letteratura, perché Scenari è un festival letterario, non l'ho detto, lo davo per scontato, ma è giusto ribadirlo.
1: Sì, esatto, è un festival letterario, anche se quest'anno l'abbiamo arricchito di tanto altro, di musica, di cinema, di piccoli monologhi, di attività per ragazzi. Abbiamo cercato davvero di prendere tutti i weekend del mese di luglio delle occasioni immancabili per trascorrere del tempo nella nostra città.
0: Ah, proviamo a raccontare, dicevo, la partenza è stata una partenza incredibile, dispiace arrivare dopo queste giornate davvero emozionanti, credo anche per voi che ci avete lavorato tanto.
1: Sì, infatti abbiamo iniziato con Emmanuel Carrer, è stato veramente bellissimo, un'emozione incredibile, anche perché siamo partiti dal Duomo di San Giorgio, che è la location forse più suggestiva in assoluto, e poi con Valeria Bruni Tedeschi e Silvio Ranucci, che ha fatto il suo spettacolo, ma continueremo ancora con tantissimi altri ospiti. Avremo Serena Bortone, Vincenzo Schettini, Alessia Gazzola, Iaia Forte, Saba Dalla Zorza, avremo Iacchetti, Rovina Power, Don Banzato, avremo Stefano Mancuso, avremo Carlo Cottarelli, avremo Mario Calabresi, Franco Arminio, e chiuderemo il tutto con un festival e con un concerto di Martino, famoso per il duo di Martino con la Pesce, che ha appena pubblicato un nuovo album da solista ed è l'unica tappa che farà in Sicilia.
0: Però, tra l'altro, hai citato tra i tanti Mario Calabresi, che è stato protagonista anche degli ultimi esami di maturità.
1: Esatto.
0: Con il suo libro.
1: È stato incredibile. Infatti il suo libro ha di nuovo avuto un'impennata nelle vendite.
0: Senti, ma come funzionano questi incontri? Cioè, di anno in anno, immagino il vostro pubblico è non soltanto cresciuto numericamente, però secondo me arriva anche proprio con una consapevolezza diversa.
1: Sì, il festival è ormai davvero attesissimo.

tutti, una volta il pubblico sceglieva l'incontro da vedere, invece adesso non ne mancano neppure uno, perché ogni sera è diversa, in un posto diverso, poi comunque diventano

0: insomma, non possiate contenere tutti. Come funziona? Bisogna prenotarsi?
1: Allora, sì, effettivamente la situazione logistica è complicata, perché vabbè, naturalmente ci avvaliamo della sicurezza della polizia, della protezione civile, le ambulanze e tutto, c'è tutto il sistema di sicurezza attivato. Poi le scalinate delle nostre chiese sono talmente maestose che veramente accolgono migliaia di persone senza problemi. E poi anche il contorno, cioè lo spazio intorno è sempre molto ampio, e quindi anche chi non riesce a sedersi purtroppo comunque riesce a fruire della serata. Okay,
0: magari si sta più strettini, però ci stiamo tutti. Senti, ma Piera, appunto è chiaro anche dalla qualità dei nomi che ci hai elencato, che insomma è un festival al quale si lavora tanto, cioè la preparazione di questo festival è impegnativa. Di la verità, ma ti è mai capitato di dire: ma chi me l'ha fatto fare?
1: Tutti gli anni. Tutti gli anni, davvero, perché è troppo impegnativo. Poi però vedo davvero quanto è atteso, cioè tutto l'anno mi chiedono, appena finiamo mi chiedono già, e quindi l'anno prossimo chi viene? Cioè, quindi mi sento un po' in trappola.
0: E a chi devi dire grazie? Non sei da sola in questa avventura, ovviamente.
1: Certo, assolutamente, devo dire grazie ai miei soci in tutto ciò, che sono Salvatore Cannata e Enzo Scarso, con cui organizziamo tutto. Devo dire grazie a tutte le istituzioni, perché davvero ci supportano in tutti i modi, e a tutte le aziende private, perché è un festival della città. Guarda, questa cosa è incredibile, sono le aziende che vengono a dirmi: io ci sono, tutti gli operatori commerciali, i ristoranti, e tutti vogliono partecipare e fare la loro parte. Quindi io, è il pubblico che... Quindi devo dire grazie davvero a tutta la città.
0: Noi naturalmente diciamo grazie a te per averti tolto questi minuti dal tuo festival. Sul sito www.scenarifestival.it i nostri ascoltatori trovano nel dettaglio tutto quello che avverrà fino al 26 luglio, quindi è vero che ci siamo persi il primo weekend, ma ce ne sono altri meravigliosi che stanno per arrivare, altri quattro, quindi non perdete l'opportunità. E a te, Piera, auguro buon lavoro, però anche... mi auguro, insomma, di poter godere da spettatrice un po' di tutto quello che avete messo in campo.
1: Magari, ti aspettiamo allora. Grazie.
0: Grazie, Piera. A presto, grazie.
1: Ciao.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

Ed era la voce di Alex Warren, la sua Passenger. Siete sempre all'ascolto del Magazine in Blu 2000, Paolo a Corona, Daniela Lami, in questo giorno di festa per noi, perché a Roma, lo ricordiamo, è il giorno di San Pietro e Paolo, tra l'altro insomma, una giornata importantissima anche dal punto di vista religioso. E per quel che ci riguarda, uno sguardo ai messaggi, ci aveva scritto Gabriella a proposito del silenzio. Se eravate all'ascolto nella prima ora, vi abbiamo raccontato di questa tendenza anche di viaggio in molti paesi del nord Europa, quindi queste esperienze in completo silenzio, i cammini del silenzio, queste baite dove ci sono dei sensori che registrano i rumori e si viene cacciati via se si fa troppo rumore. Gabriella si ritrovava in quello che raccontavano i finlandesi, cioè che quando si affrontano queste esperienze, i cammini del silenzio, all'inizio si è un po' destabilizzato, no? Da questo silenzio ti sembra un vuoto, poi alla fine non lo vivi più come un silenzio perché si riempie di tantissime altre cose, di suoni che di solito non cogli, quindi è un'esperienza bellissima. Tra l'altro mi è venuto in mente che durante la BIT, la fiera del turismo che si tiene ogni anno a Milano, quest'anno si era proprio parlato di una nuova moda legata al turismo che è stata ribattezzata Quietcation, cioè sempre più persone cercano delle esperienze di viaggio che forniscano l'opportunità di riconnettersi con se stessi, lontano dal turismo di massa e lontano anche dalla frenesia quotidiana. Quindi anche molti tour operator propongono proprio delle tipologie di vacanze disconnessi, lontani da tutto e da tutti, perché evidentemente è proprio un bisogno che stiamo percependo. Quindi grazie Gabriella per averci scritto. Tra poco, dopo ancora degli ascolti musicali bellissimi, tra l'altro il silenzio è importante anche nella musica, ma insomma magari ne parliamo in un'altra occasione. Ci sarà la curiosità del giorno, che è legata al mare. Provate dentro di voi a rispondere a questa domanda, ma lo sapete perché il mare è blu?

La voce di Lisa Stanfield. Prima vi chiedevo perché il mare blu. In realtà è una domanda che ho posto male, perché in realtà il mare a volte ci sembra blu, a volte verde, turchese, a volte grigio, quindi insomma è già di per sé un'affermazione inesatta. Però mi è venuto in mente di andare a cercare qual è la risposta scientifica a questa domanda, quando una volta proprio sulla spiaggia ho visto un bimbo piccolino che aveva raccolto un bicchiere di acqua di mare e si chiedeva perché era trasparente, perché giustamente i suoi occhi, quando vedevano la distesa del mare, lo vedevano di un colore e invece preso era trasparente. Allora, perché il mare blu? Molte persone rispondono così a caldo perché riflette il cielo. In realtà è una parte della storia, una parte vera, ma non tutta. La luce del sole, che a noi sembra bianca, come molti di voi sanno, è fatta di tutti i colori dell'arcobaleno, no? E quando entra questa luce nell'acqua del mare succede qualcosa di molto interessante, perché i colori come il rosso, l'arancione e il giallo vengono assorbiti molto facilmente dall'acqua. C'è un colore invece, il blu, che riesce a viaggiare più lontano e viene diffuso nell'acqua, un po' come se il mare trattenesse alcuni colori e ce ne restituisse altri, soprattutto il blu. Per questo quando guardiamo una grande distesa d'acqua i nostri occhi percepiscono in modo particolare questo colore in maniera intensa. Però lo abbiamo detto, a volte il mare è verde, a volte il mare è turchese.

volte grigio. Se avete avuto la fortuna di andare in Sardegna, magari vedete un mare che è di tanti colori diversi, veramente meraviglioso. Naturalmente entrano in gioco molti altri fattori, tra cui la profondità delle acque, la presenza o meno di alghe, la sabbia in sospensione, la luce che c'è in quel momento. Chiaramente, insomma, il mare ha anche un colore diverso nelle ore centrali della giornata, all'alba o al tramonto, e anche il colore del fondale. Quindi il mare non ha un colore fisso, è il risultato di un dialogo continuo, volendo la descrivere in maniera molto poetica, tra il sole, l'acqua e i nostri occhi. Forse anche questo è il motivo per cui non ci stanchiamo mai di guardarlo, perché non è mai una visione noiosa. Quindi oggi, insomma, abbiamo dedicato al mare la nostra piccola curiosità scientifica. Curiosando sulla nostra scaletta, beh, scopriamo che è il momento di Doors.

utenti, che non è troppo lontano dall'Italia, i prezzi sono ancora competitivi. Se vi va, potreste anche andare in Polonia, capitale della Polonia, Varsavia, un rapporto qualità-prezzo assolutamente competitivo, ricchezza storica e culturale. E poi anche qui, se volete prendere una macchina e quindi fare un viaggio on the road, da Varsavia si può arrivare fino al mare di Danzica spostandosi in auto, scoprendo dei paesaggi meravigliosi, anche qui con prezzi contenuti. Mi fermo per il momento con un altro suggerimento che arriva da questa classifica molto particolare, che ci porta in Repubblica Ceca, Praga. Rapporto qualità-prezzo sicuramente competitivo, base perfetta anche per esplorare la Boemia, scoprendo città termali, castelli fiabeschi e villaggi pittoreschi. Vi metto solo in guardia per quel che riguarda Praga sulle temperature, che negli ultimi anni sono piuttosto elevate e al di sopra degli standard della Repubblica Ceca, quindi preparatevi a quello. E poi, se volete fermarvi solo a Praga e non fare un viaggio magari in Boemia, ricordate che è presa d'assalto dai turisti, quindi questo tenetelo a mente, non è sicuramente una meta quiet come quelle che abbiamo elencato, però sicuramente bellissima. Qualche altra località ve la racconto tra pochissimo, ma torniamo alla musica.

di Dio, strade aperte, grande luccichio. Creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso. Ragnatela d'architetto, dotto tu, se ci caschi non esci più. Un attivio digitale.

In attesa delle news che arriveranno ovviamente alle 12, andiamo a curiosare ancora in questa classifica di mete proposte come abbordabili per dei viaggi, soprattutto on the road. Quindi se siete ancora alla ricerca di una meta per le prossime vacanze, ascoltate e poi magari vi stuzzicano questi luoghi per provare a capire se sono davvero abbordabili. Ad esempio ci viene segnalata Nizza, quindi siamo in Francia, Nizza è vicinissima all'Italia, tra l'altro bellissima, la Costa d'Azzurra è bella e si presta moltissimo anche dei viaggi in macchina, poi potreste arrivare fino alla Provenza e quindi sicuramente un viaggio molto molto bello. Pure il Montenegro, si possono visitare dei fiordi, addirittura ci sono dei parchi nazionali come il Durmitor National Park, dei laghi di montagna come il lago di Scutari, davvero meravigliosi. O ancora, partendo da Colonia in Germania e dalla cattedrale di Colonia, si può arrivare a visitare dei castelli fiabeschi, dei vigneti rigogliosi, villaggi incantevoli, e anche qui sicuramente mete molto adatte a un viaggio on the road, però non c'è bisogno di andare

trip che unisce la scoperta di questa regione meravigliosa e naturalmente il mare, inutile a dirlo, fantastico, splendido e unico della Sardegna. Bene, qui ci fermiamo, ancora musica, poi le news, poi torniamo.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Angelus di Papa Leone in piazza San Pietro tra poco, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Stamane nella Basilica Vaticana il Pontefice ha presieduto la messa con l'imposizione agli arcivescovi metropoliti del palio, il paramento liturgico che esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle il gregge di Dio. Nell'omelia della messa l'invito alla comunione nella Chiesa, che non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro della verità. Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è 1.400, oltre 50.000 i dispersi. Poco fa la notizia che è stato recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, 58 anni. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha, ma sul terreno l'attenzione resta comunque altissima. Il Libano ha respinto l'accordo con Israele. Hezbollah denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco, rimarcando: ci riserviamo il diritto di difendere la patria. Teheran avvia con l'Oman i colloqui sul futuro dello stretto di Hormuz. Il prezzo del gas intanto torna a salire sui mercati europei dopo gli attacchi incrociati del fine settimana alla borsa di Amsterdam, il guadagno dell'1,7%. Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata all'ondata di calore. In Italia salgono a 22, domani arriveranno a 25, ma a nord iniziano già i primi segnali di cedimento dell'ondata di grande caldo, con l'arrivo nelle zone interne

0: dei primi, temporali. Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Il conducente è accusato di omicidio stradale. Un altro giovane nel Catanzarese è morto alla guida della sua auto, che si è scontrata contro un albero dopo essere uscita di strada. Stamane un 19enne infine deceduto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova. La sua auto si è scontrata con un camion. Torniamo alle 13.
1: Il meglio di
2: Effetto Notte. Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
2: Effetto Notte.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
7: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
8: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
9: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
10: Magazine in Blu 2000.
9: Con Daniela Lami.

0: E oggi nel nostro magazine ho veramente il piacere di raccontarvi una storia bellissima di un ragazzo che ha una tenacia che vorrei averne almeno la metà. E raccontiamo la storia di Andrea Tommasini, che è con noi. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ti va di raccontarci tu qualcosa di te?
1: La mia grande passione fino a questo è la musica. Infatti, sono stato forte da quando avevo 4 anni. A 8 ho iniziato a comporre brani musicali. A 16 ho composto la mia canzone, ho scritto My Mother per trasmettere a tutti e forse di superare la difficoltà della vita. Inoltre, sono un studio del liceo di

0: Mamma mia, sei bravissimo. Quanti anni hai?
1: 22 anni e mezzo.
0: Cioè, Andrea, guarda, cioè, sei un ragazzo da record. 22 anni e mezzo, una laurea con lode e adesso un altro corso di laurea. Dunque, su cosa hai fatto la tesi di laurea, se posso chiedertelo?
1: Su quel
0: Ah, però.
1: genio, un ciclo frammenti di identità di un figlio cambiato, in cui sento anche la biografia del figlio cambiato di Andrea Flaminiani.
0: Complimenti davvero, Andrea. Quindi tu sicuramente ami leggere.
1: Sì.
0: Hai un autore, uno scrittore preferito?
1: Proprio
0: Proprio Pirandello. Beh, insomma, devo dire condivido, condivido. E poi la musica, il pianoforte, la tua canzone, io l'ho

0: Ama.
1: Andiamo a noi. La fondata per favorire attraverso la musica l'inclusione sociale delle persone più fragilizzate come quelle con disabilità.
0: È importantissimo questo. Credo che tu sei un ragazzo speciale, evidente, Andrea, eh? Sei speciale davvero. E se tu sei speciale, forse anche merito della tua famiglia?
1: Sì, certo. Io non sarei arrivato dove sono arrivato.
0: C'è anche il tuo papà, io lo posso salutare, papà Mirko. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Beh, cioè, a me Andrea mette i brividi e lo sento solo, cioè, a voce. Io credo mi metto nei panni vostri, ma, cioè, ci pensate a quanta strada avete fatto con Andrea?
2: Sì, ce lo dicono in molti, scusi, sono un po' emozionato.
0: È giusto, anche io, e non vi conosco, quindi immagino.
2: Diciamo che è stata una strada importante, fatta da tutta la famiglia insieme a mia moglie, e comunque ecco, siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare con nostro figlio. Da credente ritengo che tutto questo è anche opera di Dio, quindi questo è quello che mi sento di dire, perché se non avessimo avuto una fede in qualcosa di più grande di noi, non so se saremmo riusciti in questo percorso. Quindi nonostante, diciamo, una prova difficile che Gesù ci ha messo di fronte, comunque siamo riusciti a esprimere dei valori importanti, soprattutto in un mondo che lei sa benissimo, vede benissimo, è circondato da violenza, da conflitti, da guerre, da disarmonia e quant'altro. Quindi secondo noi, secondo me soprattutto come padre di famiglia, l'esperienza di Andrea rappresenta una testimonianza di vita cristiana anche importante per migliorare la società di oggi. Ecco, quello che mi sento di dire è questo.
0: Mirko ha detto delle cose verissime, è verissime, ecco perché io sono veramente felice, anzi vi ringrazio, ringrazio lei Mirko, ringrazio tantissimo Andrea, ci tenevo tantissimo a poter parlare con voi, perché secondo me è proprio importante condividere storie come la vostra. Quindi io sento nelle sue parole l'emozione, la fatica, ma anche l'orgoglio per tutto quello che avete fatto, e orgoglio per quello che ha fatto Andrea, perché comunque Andrea sei veramente eccezionale. È chiaro che senza la famiglia non si va nessuno di noi da nessuna parte, bisogna riconoscerlo, però ci hai messo del tuo, Andrea, sei testardo tu, se vuoi una cosa, lotti. E la musica, ti piace solo la musica classica o ti piace anche la musica leggera dei cantanti?
1: Il pop in particolare.
0: E ce l'hai un cantante preferito?
1: Sì, è l'ultimo.
0: Ma dai, ma davvero? Che bello! Qual è la tua canzone preferita di Ultimo?
1: 22 settembre.
0: Andrea, Mirko, io vi ringrazio tanto. Non so se volete approfittare. Andrea, vuoi raccontarci qualcos'altro? Hai carta libera, eh? Se vuoi dirci quali altri sogni hai. Ora, la laurea in filosofia, ok, e sarà, insomma, bisogna studiare. Poi?
1: A
0: regalare la tua storia a Sanremo, sarebbe importante, te lo auguro, non è un sogno impossibile secondo me, Mirko, invece qual è il suo sogno?
2: Ma la felicità e la serenità di mio figlio, questa è la cosa essenziale. Sia io che mia moglie ci siamo dedicati completamente a lui e siamo felici e orgogliosi nel vederlo così sereno, realizzato in quello che fa. Il sogno di Sanremo lo accompagniamo anche in questo, perché riteniamo che un palcoscenico importante per la musica italiana con l'esperienza di Andrea sia, diciamo, una bella cosa sia per Andrea ma anche per gli italiani in generale, perché comunque raccontare una storia vissuta come quella di mio figlio, secondo me fa bene.

0: all'animo, al cuore, alla testa di tante persone. Ecco. Quindi se ci fosse questa possibilità saremmo veramente felici.
1: Noi tifiamo per voi. Come si chiama sua moglie?
0: Paola.
1: Un abbraccio anche a Paola. Io adesso vorrei abbracciarvi tutti e due, però vi ringrazio. Vi ringrazio per questi minuti. Grazie Andrea.
2: Grazie.
1: E grazie Mirko.
0: Grazie a voi e buona giornata.

Che bello ritrovare Neffa con la mia signorina ed è stato anche molto bello insomma dialogare con Andrea e papà Mirko, sperando di ritrovarli presto anche insomma nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato di accogliere, no? In apertura di puntata, forse non tutti voi erano all'ascolto fin dalle 10 e 5 minuti questa mattina, ma abbiamo aperto e lo faremo tutta l'estate con una parola gentile. Oggi abbiamo parlato di accoglienza, di accogliere l'altro, no? Di mettersi in relazione anche attraverso la pausa caffè. Insomma, abbiamo fatto un viaggio molto molto lungo che ci porta anche a questa notizia che leggevo questa mattina. Stare sdraiati su un prato insieme ad una persona a cui vogliamo bene è una delle esperienze più semplici ma anche più piacevoli che si possano fare. In un gesto così semplice sarebbe racchiuso uno dei segreti della felicità. Questa attività, un'attività estremamente rilassante, può farci stare subito meglio grazie alla condivisione di tempo prezioso con qualcuno a cui siamo legati. Quindi un momento speciale capace di riconnetterci con la natura circostante e aiutarci ad allentare le tensioni quotidiane. Mentre si è distesi sull'erba, dicono gli esperti, la mente si svuota e si libera finalmente dai pensieri stressanti. In questo modo diventa più facile concentrarci esclusivamente sul momento che stiamo vivendo, lasciando da parte le preoccupazioni legate alla vita quotidiana, gli impegni, le scadenze, ciò che è stato e ciò che verrà. Tra l'altro, connettersi col presente è una delle cose più difficili in assoluto, quindi proverò a farlo sdraiata su un prato, forse funziona meglio. E poi c'è l'altro aspetto, quello di stare sdraiati su un prato a fianco a una persona a cui vogliamo bene, perché concedersi una pausa di questo tipo con qualcuno a cui vogliamo bene significa anche condividere del tempo, condividere una cosa semplice, un momento da vivere in serenità, senza pressioni, senza sforzo, lasciandosi semplicemente avvolgere dalla calma e dalla compagnia della persona che abbiamo accanto. E qui ritroviamo peraltro anche il

Silenzio, no? Di cui abbiamo parlato, perché sdraiati su un prato, possibilmente in silenzio, per lasciarci avvolgere anche da tutto quello che ci circonda. Insomma, proviamo a farlo, magari sotto un albero di questi tempi, visto il caldo, però su un prato, sdraiati a vivere il presente. Non mi dispiace affatto. Il presente musicale invece prevede per noi Grazia Abrams.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Qui piangono tutti, che però insomma non è un'affermazione ma il titolo di questa canzone. Allora, parliamo di sonno, sappiamo che d'estate dormire e riposare con l'afa delle città è un po' complicato, in generale però dormire bene, lo sappiamo, è importantissimo perché insonnia e una qualità del sonno non adeguata possono addirittura essere collegate a una serie di patologie come

termini di qualità del sonno, quindi le andiamo ad elencare, ripeto, sono affermazioni di questa dottoressa, alcune vi faranno sorridere con le temperature notturne che abbiamo in questo periodo, però io le riporto così come sono. Una cosa credo l'abbiamo raccontata spesso anche noi, l'allenamento sportivo nelle ore serali non è, diciamo, consigliato se volete riposare bene, perché sicuramente fa bene al corpo, insomma, alla salute fisica del corpo, però tiene il corpo in uno stato di attivazione, rende quindi più difficile rilassarsi prima di dormire. Se proprio giustamente volete muovervi, magari dopo cena, meglio una passeggiata leggera e quindi spostare al mattino le attività fisiche un pochino più importanti. Sarebbe meglio, un po' per gli stessi motivi, spostare al mattino anche l'assunzione di alcuni integratori, come ad esempio la vitamina B12, perché questa vitamina può avere un effetto stimolante sul cervello e sappiamo che il cervello in attività è uno dei peggiori nemici del sonno, perché posiamo la testa sul cuscino, il cervello inizia a lavorare e quindi anzi bisognerebbe in qualche modo rallentare il suo movimento. Tra gli altri fattori di disturbo ci sono la luce, molte persone infatti non riescono a riposare bene se hanno della luce in camera, il calore e la scarsa ventilazione. Per favorire il sonno, ci racconta la signora Lisa, la camera dovrebbe essere buia, silenziosa e mantenuta a una temperatura compresa tra i 16 e i 18 gradi, che chiaramente in questo periodo dell'anno è proprio impossibile e quindi dimentichiamocelo. Infine, e questo forse può essere utile ricordarlo a molte persone, bere molti liquidi nel tardo pomeriggio e di sera può purtroppo causare dei risvegli notturni frequenti, perché chiaramente, insomma, si ha necessità di andare in bagno e questi risvegli notturni frequenti interrompono le fasi REM, disturbano il riposo proprio nelle fasi in cui il sonno dovrebbe essere più rigenerante. Quindi gli esperti consigliano di ridurre l'apporto di liquidi un'ora prima di andare a dormire, quindi magari di bere di più durante il resto della giornata, perché sappiamo che comunque dobbiamo bere soprattutto d'estate. Quindi piccoli accorgimenti che potrebbero quantomeno aiutare a non spezzare il sonno, e noi prendiamo per buoni tutti i consigli che la dottoressa ci ha dato, ci mancherebbe altro. Se ne avete voi di consigli per un buon riposo, naturalmente ben vengano, come sempre. Noi continuiamo con Bryan Adams.

E ridendo e scherzando, queste 3 ore sono volate, 3 ore per le quali ringrazio non solo Paolo Accurona che era in regia, ma anche i nostri ospiti, Piera Ficili, Andrea e Mirko Tommasini. In chiusura un po' di saluti per quanti ci hanno voluto raccontare cosa mangeranno a pranzo. Gli ascoltatori di Roma evidentemente stanno tutti, diciamo, in faccende belle affaccendate, come ad esempio Lucilla che al mare si porterà dei pomodori di riso, e c'è un'insalata di riso, quindi riso, il trionfo di risi anche per Marcello che invece è al lago. Pasquale ci ha raccontato, Pasquale dalla provincia di Bergamo, che mangerà delle piadine quest'oggi, che ha già adocchiato nel bar sotto l'ufficio, e io mangerò cinese quest'oggi perché me ne vado. Paolo, ti lascio da solo e vado al ristorante cinese con la mia mamma, va bene, per festeggiare questo giorno di festa che per noi è di lavoro, però insomma è bello anche unire l'utile al dilettevole. A voi naturalmente auguriamo una buona giornata, tra poco ci sarà l'appuntamento con l'informazione, poi naturalmente troverete la bella voce di Max Occhiato a partire dalle 14. Noi ci ritroveremo domani, sempre dopo il notiziario delle 10, per un altro magazine ricchissimo, perché insomma d'estate non ci si annoia mai da queste parti, anzi si arricchisce ancora di più. Ci salutiamo con la musica, una voce meravigliosa sta per arrivare, quella di Freddie Mercury, Love Kills.

0: In Blu 2000, news.
1: Papa Leone celebra la messa nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo e impone il palio a 35 nuovi vescovi metropoliti. In Venezuela si scava tra mille difficoltà, il fenomeno dello sciacallaggio colpisce la Guarina, città completamente distrutta dal terremoto. USA-Iran, Teheran smentisce la notizia di nuovi colloqui domani a Doha dopo che nel fine settimana la tensione è salita nuovamente. Primi temporali al nord per spezzare l'ondata anomala di caldo. L'Europa fa il conto delle vittime dell'AFA. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patrone di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ecco un passaggio della sua Maria.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. E con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: All'Angelus di mezzogiorno il Pontefice, riferendosi ancora ai patroni della Chiesa di Roma, ha ricordato come hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Si scava con ogni mezzo e cautela per riportare alla luce una mamma con i suoi tre figli dai 10 ai 7 anni raggiunti dai vigili del fuoco italiani, che stanno operando a Macuto nello stato di La Guarina. Il bilancio dei morti in Venezuela si fa ancora più drammatico. Lucia Ascione.
3: Un TikTok in vivo. La
4: conferma che Dilinge Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare Dilinge, i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Non si placano le contestazioni dei sopravvissuti contro il governo. Vogliamo sostegno, vogliamo mezzi pesanti, gridano i venezuelani, che giorno e notte scavano a mani nude con pale e picconi recuperati alla meglio. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione in Medio Oriente. L'Iran in tarda mattinata ha smentito la notizia di una nuova tregua e di colloqui domani in Qatar. Pier Achille Dolfini.
5: Annunci e smentite su uno spiraglio di dialogo dopo gli attacchi reciproci che nelle ultime ore hanno fatto vacillare la tregua siglata tra Stati Uniti ed Iran. I due paesi avrebbero concordato di sospendere i lanci di missili e droni ed incontrarsi domani a Doha in Qatar, ma l'Iran smentisce questa possibilità. Teheran comunque, tramite il presidente Pezeshkian, fa sapere che l'Iran presto riceverà 6 dei 12 miliardi dei suoi beni congelati grazie al memorandum d'intesa siglato con Washington. Sul campo intanto la tensione resta alta, i Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo, il Bahrain chiede un intervento internazionale e mentre Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Tensione anche sul fronte del Libano con Hezbollah che denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco dopo l'intesa con Israele. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ora 4 morte di Dnipro, mentre sul fronte diplomatico Mosca torna a parlare di possibili negoziati con gli Stati Uniti. Raffaella Frullone.
6: Nelle ultime ore il bilancio più pesante arriva da Dnipro, dove un raid russo ha provocato almeno 4 morti e una decina di feriti, ma anche Kiev attacca. L'erogazione dell'energia elettrica è stata interrotta del tutto nei distretti della regione di Kherson per via degli attacchi da parte dell'esercito ucraino. Sul piano politico Putin afferma che Mosca è pronta a proseguire colloqui con l'amministrazione statunitense non appena Washington sarà meno impegnata nella gestione della crisi iraniana. Il presidente russo parla di nuovi contatti per discutere possibili intese e riferisce che sono allo studio proposte per limitare le ostilità in 4 regioni. L'Ucraina ha infatti chiesto di limitare le ostilità ai territori di Kherson e Zaporizhia, il Donetsk e il Lugansk per ottimizzare le forze delle truppe, fiaccate da anni di guerra. Putin dalla sua ammette una certa carenza di carburanti che tuttavia rimarca non è grave. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ancora allerta caldo in Italia e in Europa, ma l'AFA ha le ore contate. Beatrice Bossi.
7: Parigi si sveglia con 14 gradi, stamattina piccola tregua in Francia. Dopo le temperature record dei giorni scorsi il termometro è sceso di oltre 20 gradi. Anomalie anche in Germania e Polonia. L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una quindicenne è morta.

0: Ieri sera, in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina, la ragazza è stata investita da una moto, un'altra giovane vita spezzata invece nel Catanzarese. Un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Fino a questa mattina un 19enne è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 236 a Guidozzolo, in provincia di Mantova. Era la guida della sua auto che si è scontrata contro un camion. Voltiamo pagina. Il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica, canadesi che ora attendono la vicenda di Olanda-Marocco, partita che si gioca alle 3 di notte italiana, oggi alle 19 Brasile-Giappone, 22:30 Germania-Paraguay. L'Italia per la terza volta guarda da casa la kermesse. Ci rifacciamo però con la scherma e la nazionale che è tornata nei giorni scorsi vittoriosa dagli europei di Anthony in Francia, Diego Confalonieri è il CT della squadra di spada che ha conquistato due ori.
1: È stato un exploit sicuramente, perché è una squadra giovane, quella di spada maschile, abbiamo rinnovato, abbiamo veramente tre ragazzi giovani, abbiamo un ragazzo di 21 anni, uno di 23, uno che deve fare 25 anni, quindi una squadra giovane. Sicuramente l'europeo è un banco di prova importante, in attesa poi dei mondiali di luglio a Hong Kong, che sarà poi l'evento più importante della stagione. E sicuramente è un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa con tante difficoltà, e quest'anno abbiamo fatto tre volte secondi, perdendo due volte con Svizzera, una volta con la Francia, e qui agli europei abbiamo vinto con la Svizzera in semifinale, con la Francia in finale, quindi ci siamo ripresi la rivincita e siamo pronti adesso per preparare il mondiale.
0: Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria, vince e avvicina il compagno di squadra che è giunto terzo nella classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le due Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc è giunto ottavo. Prima di chiudere uno sguardo alla Borsa di Milano, inizio di settimana debole, il FTSE MIB guadagna lo 0,11%. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su In Blue 2000.
0: The Lounge Summer Edition.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Il meglio di
4: Effetto Notte.
5: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blue 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
4: Effetto Notte.
6: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
7: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blue 2000.
4: Estate in Blue 2000.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La Chiesa festeggia oggi i Santi Pietro e Paolo. Papa Leone all'Angelus di Mezzogiorno, riferendosi ai patroni di Roma, ha ricordato che entrambi hanno sperimentato il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta e vissuta in prima persona. Questo ha contribuito in modo determinante, ha spiegato il Pontefice, a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. In Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio già molto pesante dei morti e dei feriti provocati dal disastroso terremoto del 24 giugno scorso, e poco più di mezz'ora fa c'è stata un'altra forte scossa di terremoto di 5.1 gradi Richter, ma vengono ancora salvate vite di persone sepolte sotto le macerie, anche grazie alle squadre di vigili del fuoco inviate dall'Italia.
2: Un TikTok in vivo e la chiamata.
3: La conferma che Dilinge Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare Dilinge, i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Lucia Scione, linea allo studio.
1: In Italia e in Europa continua l'ondata di caldo record e aumentano le città italiane contrassegnate dal bollino rosso dell'alto rischio per colpi di calore. Oggi sono ben 22 i capoluoghi in allerta massima, domani martedì 30 giugno saliranno a 25. E le alte temperature là non mollano però per ora l'Italia e nemmeno l'Europa, anche se le previsioni parlano di temporali in arrivo e calo termico già a partire da mercoledì 1 luglio. Europa e lavoro: nei prossimi 4 anni le imprese tedesche rafforzeranno i propri investimenti fuori dalla Germania e dal vecchio continente, e già quest'anno saranno a rischio circa 100.000 posti di lavoro nella Repubblica Federale Tedesca. Lo evidenzia un sondaggio sulle strategie imprenditoriali entro il 2030 pubblicato dal giornale economico Handelsblatt in prima pagina in un articolo dal titolo «L'industria tedesca pianifica l'esodo, in vetta alle priorità delle imprese». Si spiega, c'è risparmio sui costi con il 60% delle aziende pronto a fare forti tagli in patria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World.

0: ottico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
4: In Blu 2000. Le parole dell'estate.
5: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
6: Eh sì, apriamo ufficialmente la stagione estiva con il contenitore del pomeriggio di Blu 2000 in versione fresh, in versione estiva, in versione mare, montagna oppure piscina, al momento al lago, ovunque voi siate, oppure nella calura cittadina, perché è il caso di dirlo, ormai le nostre città insomma sono un bollore letteralmente. 22 le città con bollino rosso in questa giornata, domani aumenteranno ancora se volete a 25, ma in arrivo anche le prime piogge, primi temporali che dovrebbero dare una sorta di sospiro di sollievo. Allora, io sospiro anche di sollievo perché c'è qualcuno che mi accompagna in regia anche oggi e anche per questo primo appuntamento delle parole dell'estate. Ringrazio Lorenzo Sada che mi accompagnerà per questa prima ora, naturalmente una prima ora ricca di musica come il solito ingrediente fondamentale della nostra programmazione, canzoni attuali, tormentoni estivi di quest'anno, anche quelli del passato, naturalmente il giusto mix di musica dal passato e anche musica attuale che ci contraddistingue e vi piace anche parecchio, giudicare anche dei vostri messaggi. Abbiamo detto, ho detto messaggi, allora siete i principali protagonisti di questo pomeriggio insieme fino alle 16 con tutte le vostre mail. Vi do subito l'indirizzo, è diretta @radioinblu.it per raccontarmi un po' cosa state facendo in questo momento, magari sul posto di lavoro, vi state annoiando, vi state divertendo, insomma qualunque cosa voi facciate in questo momento. Naturalmente vi accompagna la musica di Blu 2000, delle nostre parole dell'estate. Iniziamo con Vasco.
7: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, che non ha più voglia di fare la guerra,

bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: senti che perdo.
1: E beh, abbiamo iniziato con un bel pezzo del 90, proprio degli anni 90, 1996, Sally di Vasco Rossi, parlando della sua scaletta perfetta, così l'ha definita il comandante, anche con i pezzi sconosciuti, i pezzi mancanti, come li ha definiti lui, ha letteralmente sorpreso tutti, anche nelle ultime date sold out. Tra l'altro oggi si replica ancora una volta allo stadio, a Udine. Nel 2027 Roma ospiterà i 10 concerti di Vasco, un mese di festa anche per celebrare i 50 anni di carriera con la più grande residency mai realizzata nel nostro paese. Ed è un bilancio molto semplice ma anche il più efficace. Abbiamo visto anche purtroppo delle note negative con alcune truffe legate ai biglietti dei concerti proprio nelle tappe ultime di Udine, però un tour che è consegnato alla storia molto più di una straordinaria successione di concerti, un viaggio dal primo all'ultimo secondo da chiunque si sia trovato a sentire anche una sola nota del concerto e chi era lì anche per lavorare e per aiutare appunto Vasco Rossi. Con oltre 3 milioni di biglietti venduti, Vasco Live di quest'anno è diventato uno dei più importanti progetti di musica dal vivo in tutta Europa, ma i numeri non bastano a raccontarne ovviamente la portata e il significato. Tutto è iniziato a Rimini il 29 e 30 maggio e da quel momento il tour è diventato questo lungo racconto collettivo. Ogni città poi ovviamente ha aggiunto un capitolo, ogni concerto ha rafforzato un legame, quindi si è distinto sicuramente per questa straordinaria apoteosi di Vasco, la possiamo definire così, con tutti gli annessi connessi. Siete stati ai concerti di Vasco di quest'estate? Allora raccontatemi naturalmente con un bel messaggio via mail diretta a radioinblu.it, salutando tutti quelli che ci ascoltano anche in questo momento dal luogo di lavoro. Lo abbiamo detto prima, potete scriverci, naturalmente siete i benvenuti, e anche potete seguirci dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it.

beh, sempre di problemi sentimentali più o meno si parla anche in queste canzoni romantiche. FDV, che è l'acronimo di Francesco da Vinci, primo genito del noto Sal da Vinci, per l'appunto la sua nuova canzone si intitola Signorina. Appena ascoltata all'interno delle parole dell'estate, quante parole si sprecano quando c'è il Made in Italy di mezzo. Ho scoperto che c'è un nuovo fenomeno che punta sulla somiglianza, ne abbiamo parlato spesso anche in altre occasioni, con il Made in Italy e quanto ci costa all'anno con tutte queste belle, anzi brutte imitazioni. Si chiama Italian Sounding, secondo un'analisi della Coldiretti questo fenomeno vale 2 miliardi per gli agricoltori e si aggiunge ai 40 miliardi di Italian Sounding Made in USA. Che cos'è? Praticamente è una replica anche nel suono di quelli che sono prodotti tipici del nostro paese, che insomma spiccano per qualità, tradizione, reputazione del nostro Made in Italy in tutto il mondo, quindi siamo nel settore agroalimentare, e quindi prodotti realizzati all'estero che utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano il nostro paese, pur non avendo alcun legame con il nostro paese, ma neanche nei sapori proprio di questi prodotti. E allora è un bel danno questo Italian Sounding, che non coincide propriamente con la contraffazione, perché nella maggior parte dei casi non viola marchi o denominazioni protette, ma sfrutta elementi evocativi dell'italianità per aumentare l'attività commerciale di questo prodotto. Quindi il fenomeno rappresenta una delle principali sfide per il nostro Made in Italy, perché può generare confusione ovviamente tra i consumatori che vanno a fare la spesa e vedono il tricolore evocato magari in alcuni prodotti che richiamano al parmigiano reggiano in confezioni decorate più o meno con la nostra bella bandiera, il nostro bel tricolore, ma che nulla hanno a che fare proprio con il parmigiano reggiano DOC, giusto per fare un esempio. E la denuncia è arrivata anche dalla Coldiretti, no? Quindi questa trasformazione del codice doganale che costa 2 miliardi ai nostri agricoltori si aggiunge ai 40 miliardi, lo diciamo prima, secondo quanto denunciato in questa analisi diffusa in occasione della giornata inaugurale del Summer Fans Food di New York. Secondo la Confederazione, oltre che una perdita anche in termini di opportunità di export negli Stati Uniti, si pone un grave problema sulla salute anche dei cittadini. Accanto a questo Italian Sounding nel nostro paese resta il problema della fiorente industria americana del falso, dalla quale escono poi ogni anno prodotti per un valore stimato di 40 miliardi di euro. E quindi andiamo nel dettaglio. Il fenomeno nel settore lattiero caseario, ad esempio, ha raggiunto dimensioni veramente imponenti. Negli USA vengono prodotti ogni anno circa 222 milioni di chili di parmesano.

è così, viene chiamato da loro. 170 milioni di chili di provolone, e qui è rimasta la dicitura uguale a quella italiana, 23 milioni di chili di pecorino romano e quasi 40 milioni di chili di altri formaggi che richiamano la tradizione del nostro paese, e che sfiorano come danno, diciamo, 2,7 miliardi di chili. Pensate che bel danno, che bella, diciamo che bel prodotto. La produzione è concentrata soprattutto negli stati del Wisconsin, della California e di New York, da cui proviene circa questo 90% dei formaggi. Anche i salumi e il vino, nel comparto dei salumi proliferano le imitazioni di prodotti simbolo del Made in Italy, dai falsi prosciutti di Parma e San Daniele fino alle versioni estere di mortadella Bologna e salame Milano. Non meno rilevante poi è il caso anche del vino, dove vengono purtroppo commercializzati questi kit e preparati che consentono addirittura di riprodurre in casa o artificialmente alcune delle più celebri denominazioni del nostro paese attraverso l'utilizzo di polveri e aromi. Non vorrei neanche immaginare proprio la ciofeca che ne viene fuori, che poi ti bevi. Questo è quanto. Il danno del nostro paese, ricordate, si chiama Italian Sounding.

La nuova di Ravellini, ma in buona compagnia quella di Dominic Fike per Reputation. Allora, un saluto lo mandiamo ai nostri amici che ci hanno raggiunto tramite mail. L'indirizzo lo ricordo, diretta a radioinblu.it, anche per raccontarci le vostre emozioni legate al concerto di Vasco. Proprio dall'ultima tappa di Udine ci scrivono Paola e Maggie, che hanno ovviamente apprezzato il loro idolo e scrivono per sempre Vasco. Quindi grazie anche per la vostra testimonianza quasi in presa diretta direttamente dalla live di Vasco. Poi un saluto lo mandiamo a Giulia, che invece insomma rimarca l'argomento di cui abbiamo parlato prima, dell'Italian sounding, cioè quei suoni o comunque quei colori che richiamano la tradizione del Made in Italy, anche quei sapori soprattutto, ma che nulla hanno del Made in Italy se non nel fare un danno proprio al nostro paese. Lei ha detto che in America, durante un suo viaggio, ha visto proprio con i suoi occhi e non ha avuto il coraggio ovviamente di acquistare il parmesan, anzi questa imitazione squallida del parmigiano reggiano, quindi non può capire, sapere e riportarci anche il gusto di questo parmesan. Ma Giulia, tranquilla, anche qui crediamo che sia terribile il tutto, quindi hai fatto bene a non acquistarlo, comunque non neanche assaggiarlo. Guarda, io non avrei nemmeno il coraggio di farlo. 14:29, continuate a scriverci, naturalmente ci sarà l'occasione anche per parlare di novità legate a quest'estate, soprattutto anche per quelli che sono stati gli appuntamenti che proprio fino all'altro ieri abbiamo vissuto, anche ad esempio con le classifiche che insomma si vestiranno di nuovo anche per questa stagione estiva. Ne parleremo tra poco. Intanto un grande classico che arriva dritto dagli anni 60 di Aretha Franklin.

Cara mia, sei volata via, come nella canzone di Ron appena ascoltata, qui su In Blu 2000. Questa è l'estate in cui si può volare letteralmente sulle due ruote, se siete appassionati della bici, perché insomma vengono premiate anche le mete del cicloturismo per questo 2026, ovvero i percorsi più belli del nostro paese da scoprire in bici. Magari qualcuno tra voi li ha già affrontati questi percorsi in questa o nelle precedenti estati, e naturalmente dalle sponde del lago Trasimeno si va alle scogliere della Toscana, si passa per il Gargano, l'Italia si conferma una destinazione davvero molto importante per chi ama esplorare il territorio senza fretta, e lo dimostrano gli Oscar praticamente del cicloturismo di quest'anno, assegnati lo scorso 19 giugno a Sanremo nell'ambito del Green Road Award, che è questo premio che valorizza da 11 anni gli itinerari praticamente cicloturistici più affascinanti della nostra penisola. Allora, diciamo che vince l'Umbria a mani basse con la ciclovia del Trasimeno, la regina del cicloturismo di quest'anno. È questa ciclovia che è lunga 58,4 km, articolata in 7 tappe, segue praticamente le rive del lago attraversando località come Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago e Tuoro, senza dimenticare i borghi ricchi di storie come San Feliciano e Sant'Arcangelo. Allora, è un percorso prevalentemente pianeggiante e percorribile durante tutto l'anno, adatto sia ai cicloturisti più esperti sia alle famiglie che vogliono vivere davvero questa vacanza all'insegna della natura e della tranquillità. Poi l'Umbria ovviamente ha un territorio con questo percorso molto importante, che ha un ritorno al successo di quest'anno, cioè la regione aveva già conquistato il primo posto nel 2015, anno della prima edizione di questo premio, grazie a un'altra ciclovia, Assisi, Spoleto e Norcia. Secondo gradino del podio, secondo posto per il Gargano, medaglia d'argento che va alla Puglia con il giro ad anello del Gargano, denominato GAG, che è un itinerario di circa 350 km che attraversa il Parco Nazionale del Gargano, per l'appunto. Questo percorso conduce i viaggiatori tra le faggete della foresta Umbra, gli eremi di Pulsano e Varano, e anche i trabucchi iconici molto importanti che caratterizzano la costa pugliese. Questa è un'esperienza ideale non solo per chi ama pedalare, ma anche per gli appassionati di trekking, le passeggiate e le escursioni a cavallo. Andiamo al terzo gradino del podio, medaglia di bronzo per il Piemonte ma anche il Lazio, ciclovia del mare. Il Piemonte conquista terzo posto con questa ciclovia, che è un itinerario di oltre 470 km che collega le Alpi al Mar Ligure. Lungo questo tragitto si attraversano alcuni dei paesaggi più suggestivi della regione, dai laghi dell'Ossola e del Verbano alle risaie del Vercellese, giusto per fare un esempio. E poi terzo posto e pari merito, ciclovia Etruria, che condivide appunto con il Lazio grazie a questa ciclovia, un percorso che porta alla scoperta delle tracce lasciate dall'antica civiltà etrusca. Ci sono i laghi vulcanici, vie cave, la ciclovia attraversa alcuni dei posti più affascinanti di questo luogo, collegando borghi come Calcata, Civita di Bagnoregio e Viterbo, in un viaggio tra storia, archeologia e davvero paesaggi naturali indescrivibili, ma soprattutto indimenticabili, fatti solo in bici.

E ora si è consumata la notte romana in uno stadio olimpico strapieno. Il cantautore parla di prodigio e parliamo di Tiziano Ferro con Perdono, dal suo grande classico del passato, i suoi primi grandi successi dal ricordo, anche degli esordi alla dedica latina, fino ai duetti sul palco con Achille Lauro e Giorgia. Tiziano ha dimostrato che il pop è ancora una lingua in cui riconoscersi e naturalmente anche in barba alle critiche e a tutto quello che è emerso anche dai social, perché nel bene e nel male, ragazzi, l'importante è che se ne parli, ma chi se ne importa di quelli che poi lo criticano. Nella sua voce c'è ancora lo stupore di quel ragazzo di Latina, quello che ha cominciato a cantare sentimenti grandissimi quando gli spazi per farlo erano magari ancora ristretti. Adesso un bello stadio tutto per lui, un olimpico strapieno che ha avuto modo di connetterlo ancora di più con tutti i suoi fan, da Sere Nere a Imbranato, non me lo so spiegare, tutti i suoi grandi successi, naturalmente anche Perdono, di cui è in circolo anche la versione insieme a Lazza, che è uscita appunto per festeggiare questo grande traguardo di Tiziano. Ritornando velocemente alle ciclovie, cicloturismo, gli Oscar che sono stati assegnati quest'anno, vogliamo segnalare una menzione speciale del premio Stampa, che è andato in Sardegna alla Sciardana Bike Venture, che è questo itinerario di 102 km che collega Bosa a Cabras lungo la costa occidentale appunto dell'isola. E poi è un premio tra i tanti che sono stati assegnati che mi ha colpito, c'è il premio Silenzio, di cui dovremmo insomma mettere l'accento un po' tutti, praticarlo questo silenzio in un periodo in cui c'è tanto rumore intorno a noi. La Toscana è stata premiata con questa menzione grazie al Grand Tour Costa e gli Etruschi, che è questo percorso di 347 km tra Rosignano Marittimo e Piombino. Se amate il silenzio, ragazzi, è il posto vostro. A fare la differenza è stato questo progetto, Il Senso del Silenzio, che ha trasformato 5 aree naturali in vere e proprie stazioni di ascolto, cioè dedicate alla riconnessione con l'ambiente. Il percorso è collegato anche a 11 stazioni ferroviarie, favorendo l'integrazione tra bicicletta e treno. Dove non siano in ritardo i treni, ovviamente, che poi è importante anche mettere in conto quello, e tutti i giorni insomma se ne sentono anche da quel punto di vista lì. Comunque è importante il silenzio in questa zona della Toscana, è stata premiata proprio per questa iniziativa molto particolare, per riconnetterci tutti alla natura, del tipo c'è chi abbraccia un albero, c'è chi va nei prati a distendersi e a meditare, c'è chi come Lorenzo Sade invece sta qui con noi a tenerci compagnia, si riconnetterà tra poco con la natura alla fine di questa prima ora delle parole dell'estate, in cui ci fa ascoltare anche questo successo dei Corner Shop.

0: RTM.
1: Oh, mi è sempre piaciuta molto questa canzone fin dalla sua uscita, devo dire, gli anni 90 dei Corner Shop, questo classico ormai che sa molto d'estate, Brimful No Hash. E attenzione, l'estate, la stagione deputata ai matrimoni, quanti si sposano in questo periodo? Tantissimi. Pensa poi quando ti arriva l'invito in questa giornata a 40 gradi all'ombra, che vorresti stracciare seduta stante la partecipazione e l'invito e non presentarti, perché effettivamente è un po' troppo, diciamo così, a rischio sofferenza, ecco, diciamo così, partecipare ai matrimoni con 40 gradi. Si è sposata Francesca Michelin, tanti auguri, fiori d'arancio per lei, e naturalmente è in pista già il matrimonio, forse già questa settimana, di una nota cantante internazionale, che è Taylor Swift, che sposerà il suo campione sportivo Travis Kelce a breve, pochissimi giorni per lei.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatoria con almeno 5 persone morte in Germania. Il grave fatto di sangue è avvenuto a Stade, in Bassa Sassonia. Teatro della strage sarebbe stato un centro giovanile, secondo la polizia. Giunta in forza nella cittadina di 50.000 abitanti, 5 persone adulte sarebbero state uccise a colpi d'arma da fuoco. 2 sospettati sarebbero state fermati dalle forze dell'ordine, mentre altre fonti parlano invece di un solo arrestato. La comunione nella Chiesa non si costruisce rigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando Dio nei cuori di tutti. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone, celebrando nella Basilica Vaticana la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione, il Pontefice ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ascoltiamo un passaggio della sua omelia odierna.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca, ornate da croci, esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore.
1: Tornano oggi a crescere i prezzi internazionali del petrolio, col Brent europeo salito a 72,6 dollari al barile, più 0,93%, e il WTI americano a 70,11 dollari, più 1,27%. In netto recupero quindi dal minimo degli ultimi 4 mesi, toccato alcuni giorni fa dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la cessazione degli attacchi reciproci in vista dei colloqui di pace di questa settimana. Nell'Interland di Milano a opera tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per una donna alla guida di un'auto colpita venerdì sera al parabrezza da un sasso lanciato o caduto da un cavalcavia della tangenziale milanese. Il sasso potrebbe anche essere stato sbalzato dal passaggio di un mezzo pesante. Ha infranto il parabrezza dell'auto proprio vicino al posto del conducente. La donna, che la mattina di sabato è andata a sporgere denuncia ai carabinieri, ha avuto anche l'accortezza di ricoprire con cellofan il sasso per consentire il possibile rilievo di eventuali impronte digitali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

che finalone, ragazzi. Born in the USA 1984, il boss Bruce Springsteen, anche se qualcuno nel frattempo, prima di approdare in regia, si è fatto una cultura non sul boss ma sugli U2, ecco, un a caso che ho qui davanti il nostro Sabino D'Alessandro, che insomma fa il cambio della guardia dopo Lorenzo Sada in regia. Grazie Sabino, pronti ad affrontare questa seconda ora insieme delle parole dell'estate, la versione estiva delle parole che insomma sono state condotte per tutta la stagione scorsa da Marco Parce, che ritroverete e ritroveremo a luglio anche con il meglio di della stagione precedente, con tutte le interviste e anche le chiacchiere del caso. Tutti i nostri contenuti, tra l'altro, li trovate sull'app scaricabile gratuitamente Play 2000 e anche sul sito play2000.it nella sezione dei podcast. Allora, dicevamo, un'estate torrida per tantissimi di noi, e in tutta Europa ovviamente si boccheggia, ci sono anche dei morti purtroppo, la Francia ne è un esempio palese, e a Parigi, giusto per restare in tema di caldo, è diventato talmente intenso il caldo torrido di queste ore da scatenare una bizzarra tendenza social, perché dobbiamo prenderla anche con il giusto grado di leggerezza questo caldo, no? Lo dobbiamo combattere in qualsiasi modo. E sul web sono ormai diventati virali video in cui praticamente le uova vengono cotte direttamente sull'asfalto rovente, ma non solo le uova, anche le bistecche. Vedevo stamattina anche in un video realizzato a Milano, si può cuocere tranquillamente una bistecca senza il gas, senza nulla, senza induzione, direttamente sul balcone di casa con una bella griglia, una padella, con magari con un filo d'olio, la metti sotto il sole rovente, dopo 20 minuti è cotta, ragazzi. Quindi ci sono gli esempi lampanti in rete. Alcuni creator hanno deciso di alzare l'asticella. Perché limitarsi alla strada per cuocere le uova quando si può trasformare letteralmente il davanzale di casa in una cucina a cielo aperto? Allora, sono armati di padella, tanta ironia ovviamente, lo ribadiamo, lo ripetiamo, gli influencer parigini in questo caso si sono sbizzarriti, hanno mostrato come sia possibile cucinare semplicemente appoggiando il cibo fuori dalla finestra, a meno che un piccione poi non te la freghi questa bistecca o qualche, insomma, qualche gabbiano di turno. Tra loro il creator, dietro un account che ha a che fare con le mode di Parigi, come diventare un parigino, ha conquistato il web con questo video decisamente comico in cui si cimenta nella preparazione di questa bistecca cotta direttamente sul balcone di casa, e ci sono le prove che effettivamente si cuoce, ragazzi. Quindi il filmato mostra l'intero processo culinario, si parte dal taglio delle cipolle, si aggiunge un tocco di burro in padella e poi si posiziona tutto all'esterno. Sabi, tu che sei un cuoco provetto, ecco, prova a farlo quando ritorni questa sera, forse la temperatura sarà un po' più bassa rispetto, diciamo, al mezzogiorno, però potresti provarci sfruttando il calore naturale della città. Se non altro, il cuoco improvvisato può godersi una splendida vista magari sulla Torre Eiffel, in questo caso durante l'attesa. Nel giro di poco tempo la carne appare cotta, pronta per essere servita, e in fondo chi ha bisogno di un forno tradizionale in questi giorni quando c'è

Il sole non solo di Parigi, ma in tutta Europa, che ci cuoce veramente anche i pensieri. E quindi proviamoci, provateci ragazzi, poi fatemi sapere se l'esperimento casalingo funziona. Anche il nostro Sabino domani cucinerà, nel suo giorno libero di ferie, le bistecche fuori dal balcone e poi ci farà sapere. 15:10, ritorniamo alla musica con i Coldplay.

0: Full of Stars nel pomeriggio di Blu 2000. Le nostre classifiche cambiano veste ovviamente durante l'estate e ogni giorno, solo per i fortunelli che seguono le prove dell'estate, ci saranno delle anticipazioni sulle canzoni che ascolteremo poi nel weekend.
1: Le classifiche dell'estate.
0: E infatti tutti i weekend, sabato e domenica, l'occasione in un'ora di ripercorrere le emozioni del passato legate a una classifica in particolare, a un anno in particolare, e poi mixeremo il tutto con il presente, perché è giusto fare anche dei distinguo, anche insomma confrontare le classifiche del passato per quanto riguarda i tormentoni estivi di una volta e le canzoni attuali che poi vanno a riempire la nostra classifica di Blu 2000 e anche quella di Irwan, che viene aggiornata ovviamente tutti i venerdì. Ma partiamo dall'anno che toccheremo proprio sabato prossimo all'interno delle classifiche dell'estate, nei weekend di Blu 2000, vi ricordo sabato e domenica dalle 14 alle 15. Non vi dico la posizione di classifica di ogni canzone che ascolteremo in anteprima. Oggi in anteprima ascolteremo appunto le canzoni delle classifiche del passato dell'estate del 1980, e in una di queste posizioni c'è una canzone storica, un celebre riff di Mai Sharona dei Knack, grande successo internazionale, è un riff tra i più riconoscibili del rock.

del brano, proprio partendo da questa associazione di idee e anche di sentimenti, e tra poco capirete il perché, perché tra la Halperin e Figer nacque effettivamente un legame sentimentale destinato a durare circa 3 anni e mezzo, e Sharona comparve anche sulla copertina del 45 giri a lei dedicato, con sottobraccio questa copia dell'album Get the Neck, si chiama così. Dopo la fine della loro relazione, Sharona si sposò, si trasferì a Los Angeles, divenne un agente immobiliare e insomma fece una vita anche per i fatti suoi, dopo i 3 anni passati insieme, ma sono rimasti molto amici. Grande successo degli anni 80.

The Knack by Sharona, che sarà contenuta nella classifica degli anni 80 per rivivere l'estate del passato e i grandi successi di quell'anno. All'interno delle classifiche dell'estate, nuovo appuntamento, nuova stagione da sabato qui su Blu 2000 a partire dalle 14. Ma tra le canzoni che ascolteremo, non vi dico ovviamente la posizione di classifica, c'è un altro grandissimo personaggio della musica internazionale. Già queste prime note vi fanno drizzare le antenne e le orecchie per riconoscere il grandissimo Stevie Wonder, che durante una delle fasi più geniali della sua carriera da artista pop internazionale ha detto queste parole. Alcuni molti anni fa mi dissero: tu hai tre tare, sei cieco, nero e povero, ma Dio mi ha detto: io ti arricchirò dello spirito di ispirazione per trasmetterla ad altri e perché con la tua musica tu possa incoraggiare il mondo a proseguire l'unità, la speranza e la positività.

0: l'emozione che ci regala Stevie Wonder, anche lui tra i protagonisti delle classifiche dell'estate nel prossimo weekend su Zoom 2000, nuovo corso insieme anche per scoprire quali erano le canzoni del passato che più ci hanno colpito e che hanno fatto la classifica e la differenza nel nostro paese. Ovviamente una volta non si chiamavano ancora tormentoni, però quest'anno qualcuno dice che il tormentone estivo è defunto, ce lo siamo dimenticato, in realtà non è morto perché ha cambiato pelle, anzi in due è meglio, cioè i nostri duetti del momento, e funzionano parecchio, ad esempio Angelina Mengoni, Emma Fabri Fibra, che è una delle sorprese di quest'ultimo periodo, e per rimanere in territorio italiano anche il duetto tra Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: Ed è un po'

sì, si sono divertiti parecchio a realizzarle insieme questa canzone. Giovanotti Alfa, Buon Vento, qui su In Blu 2000, all'interno delle nostre parole dell'estate. Le parole che continuano tra poco, e continuano anche musica con tante belle novità, perché è arrivato il momento. La combinazione non cambia nemmeno nel periodo estivo, perché alle 15:30, su di lì o giù di lì, arriva il nostro nuovo disco In Blu 2000 della settimana. Intanto ci gustiamo Funky Bahia.

0: Le parole dell'estate. Dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonbo.

My Body's Ready, il nuovo di Sombra, questo fenomeno ha appena 20 anni, pensate, Sombra continua a distinguersi nel panorama della musica underground, uno dei più grandi artisti e giovani, aggiungiamo noi, emersi dopo l'uscita del suo album di debutto, che gli ha garantito singolo dopo singolo, che poi ha sfornato singoli e nell'ultimo periodo ce ne siamo accorti parlando di lui anche nelle classifiche durante l'ultima stagione, ha veramente sfornato singoli uno dietro l'altro di grande successo a livello mondiale. E Sombra è il protagonista del nostro Disco in Blu 2000 della settimana. Allora, attenzione, parliamo di un altro protagonista, ovviamente cambiamo totalmente zona e ritorniamo nel nostro paese per parlare di Eros, con una nota amara che è arrivata dal suo ufficio stampa, carica comunque di immutata determinazione. Eros si ritrova purtroppo costretto a premere il tasto pausa a causa di questo delicato problema di salute. Infatti la notizia è arrivata diciamo nella giornata di sabato scorso, è stata diffusa dallo stesso artista attraverso i suoi canali social proprio alla vigilia della data conclusiva del suo tour negli stati, molto fortunato, è andato in scena l'ultimo appuntamento il 27 giugno scorso, che ha rappresentato il capitolo finale di una trionfale striscia di 7 appuntamenti dal vivo, ma ha anche segnato l'inizio di un grande periodo di storia.

Forzato purtroppo per il cantautore romano, ovviamente parliamo di Eros Ramazzotti. Per il musicista non si tratta di un'esperienza inedita, già nel corso, forse i fan lo ricorderanno, nel 2019 dovette abbandonare temporaneamente le scene per sottoporsi a questa delicata operazione chirurgica resa necessaria da un marcato ispessimento delle corde vocali. E a distanza di 7 anni da quel primo stop la storia si ripete, ma ovviamente con molto entusiasmo anche nell'affrontare un nuovo periodo della vita che sicuramente dopo l'intervento andrà molto molto meglio, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo per diciamo questo ennesimo intervento che è capitato, purtroppo capiterà a Eros Ramazzotti, che ha aggiunto sui suoi post, sui social: ora mi riposo un po' prima dell'operazione che dovrò rifare le corde vocali e poi ritornerò in diciamo in forma più smagliante di prima, e noi ovviamente glielo auguriamo e lo ascoltiamo adesso. Tu

musica da fagiolo, questa canzone di Take That, You Are Superstar, stelle, firmamento, e guardiamo un po' in su perché abbiamo bisogno anche di una bella luna piena d'estate, la cosiddetta microluna delle fragole, che sarà visibile proprio questa notte tra il 29 e il 30 giugno. Tutti col naso lì in su, alla differenza delle altre lune appare molto più piccola del solito, si chiama infatti microluna. Si troverà a una distanza dalla Terra maggiore rispetto alla media, circa 405.254 km invece che 382.500, per questo motivo appare tra il 12,5% e il 14,1% più piccola. Dai nativi americani in poi veniva chiamata luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano appunto nel Nord America. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno, quindi ci sono queste varie opzioni. Luna di miele perché era il periodo appunto dei matrimoni, dove si offriva e si sorseggiava durante i matrimoni l'idromele, questa bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele, e agli sposi ne veniva regalata una quantità da consumare in un mese appunto dopo il matrimonio. In ogni caso la microluna sarà visibile anche a occhio nudo, e questa è la fortuna, raggiungerà la sua pienezza il 30 giugno 2026, quindi questa notte alle 1.56 ora italiana, ma per tutta la notte tra il 29 e il 30 dovrebbe restare visibile, quindi diciamo che non ci possiamo lamentare, perché con diciamo i cieli sereni anche di queste notti torride possiamo vederla.

ovviamente nel suo splendore, pur se micro. Attenzione, se volete immortalare questo evento vi consigliamo di scattare le foto subito dopo il sorgere della luna, quando è ancora bassa sull'orizzonte, ed essendo la prima luna piena effettiva estiva resterà bassa sull'orizzonte tutta la notte, quindi un consiglio è quello di cercare di godervi lo spettacolo lontano il più possibile dalle luci della città. Se siete già in vacanza, qui il discorso è diverso, perché il posto ideale potrebbe essere la spiaggia oppure una montagna, e in ogni caso dove non ci sia inquinamento luminoso, e questi sono i consigli per vedere questa luna romantica, diciamo così, delle fragole, sperando che porti positività e benessere a tutti. 15:46 arriva Madonna, questa è la Isla Bonita.

Grandi classici dagli anni Ottanta, in questo caso Madonna con La Isla Bonita, che non figurerà almeno nella classifica dell'estate del weekend, perché l'anno in questione è il 1987, era la canzone appena ascoltata, e noi parleremo invece del 1980, lo ribadiamo all'interno del nostro appuntamento del fine settimana. Vi parliamo all'interno delle parole dell'estate anche di festival, e ogni tanto buttiamo l'occhio sulle arene, in questo caso l'arena del Teatro Sociale di Como, ma anche piazze, giardini, cortili e spazi storici della città che diventeranno scenari importanti per concerti, performance, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante anche attraverso la bellezza della città di Como e la potenza della musica. Tutti appuntamenti di questa rassegna intorno al festival e a ingresso gratuito, che sono sparsi per la città in questi luoghi che sappiamo essere incantevoli ovviamente. Vi segnalo ad esempio Una Sera all'Opera, celebri arie d'opera, per il 1° luglio al parco dell'Hotel Sheraton, all'interno di una rassegna intorno al festival Como Città della Musica 2026, dove ci saranno giovani cantanti vincitori di un concorso alla prova.

con queste meravigliose arie e duetti d'opera. E poi anche come Youth Sound, anche in questo caso giovani artisti finalisti di un contest musicale all'interno della rassegna che è spettacolo del Comune di Como, anche qui un appuntamento con ingresso libero e poi tantissime altre occasioni, belle vibrazioni, passeggiate in musica. Dopo il successo dello scorso anno viene riproposta anche la passeggiata in musica di Villa Olmo con gli appuntamenti anche dei pomeriggi musicali di domenica 5 luglio dalle 17:45 alle 20. Maggiori informazioni ovviamente sul sito del Comune di Como.